0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sull'intera rete. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove ci sono rallentamenti tra Caianello e San Vittore verso Roma per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha sbandato. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate sempre buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sull'intera rete, a eccezione la 1 Milano-Napoli. Qui ci sono rallentamenti tra Caglianello e San Vittore verso Roma per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che, sbandando, è finito fuori strada. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti tra Caglianello e San Vittore verso Roma per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha sbandato finendo fuori strada. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sull'intera rete. Raccomandiamo prudenza a chi è in viaggio sulla 1 Milano-Napoli tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion. Attenzione poi al vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma si è formato un chilometro di coda per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'autovettura e un camion. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Prudenza a chi è in viaggio sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente tra Anagni e Colleferro verso Roma si è formato un chilometro di coda. Qui sono rimasti coinvolti un'autovettura e un camion. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate attenzione sempre alla guida e alla distanza di sicurezza.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Ricordo che per lavori di riqualifica alle barriere di sicurezza sulla 7 Serravalle-Genova la stazione di Serravalle-Scrivia sarà chiusa in entrata verso Milano in modalità continuativa dalle 22 di questa sera fino al 15 settembre. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori di riqualifica alle barriere di sicurezza sulla 7 Serravalle-Genova, la stazione di Serravalle-Scrivia sarà chiusa in entrata verso Milano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 del 15 settembre. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Via Radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori di riqualifica alle barriere di sicurezza sulla 7 Serravalle Genova, la stazione di Serravalle Scrive è chiusa in entrata verso Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 del 15 settembre. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori alle barriere di sicurezza sulla 7 Serravalle Genova, la stazione di Serravalle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 del 15 settembre. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Ricordo che per lavori di riqualifica le barriere di sicurezza sulla 7 Serravalle Genova, la stazione di Serravalle Scrivia, sarà chiusa in entrata verso Milano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 del 15 settembre. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Ricordo che per lavori di riqualifica alle barriere di sicurezza sulla 7 Serravalle Genova, la stazione di Serravalle Scrivia sarà chiusa in entrata verso Milano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 del 15 novembre. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Salida del vuelo con destino a la

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Sesto San Giovanni e il Bivio con la A8 Milano-Varese in direzione di Milano, mentre in direzione opposta verso Brescia sempre code a tratti anche tra Pero e Milano Est. Spostiamoci appunto sulla A8 Milano-Varese, dove per un incidente è stato chiuso il bivio di allacciamento con la tangenziale ovest per chi proviene da Varese, con code tra il bivio con la 9 dei Laghi e la tangenziale ovest di Milano. Sempre per un altro incidente, sulla 1 Milano-Napoli si sono formati 3 km di coda tra Anagni e Colleferro in direzione della capitale. E infine code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Imola e il bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna. Mentre per un incidente sempre sulla A13 segnaliamo 4 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo per chi è diretto verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Mentre per un incidente segnaliamo code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per chi viaggia verso Milano. Spostiamoci invece sulla A8 Milano-Varese, dove per un incidente è stato chiuso il bivio di allacciamento con la tangenziale ovest per chi proviene da Varese, con code tra il bivio con la A9 dei Laghi e la tangenziale ovest di Milano. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Imola e il bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna, mentre in direzione opposta verso Ancona troviamo incolonnamenti anche tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la A13. Mentre sempre per un incidente da poco risolto, sulla A13 Bologna-Padova segnaliamo 4 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo per chi è diretto verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Iniziamo dalla Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, un incidente con diversi veicoli coinvolti, causa code per 4 km tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Milano, mentre per il traffico intenso code a tratti, con tempi di percorrenza di 30 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Vi ricordo poi che sulla 8 Milano-Varese è chiuso l'allacciamento con la tangenziale Ovest provenendo da Varese, questa a causa di un mezzo in fiamme sulla tangenziale. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna per il traffico intenso, code a tratti e tempi di 40 minuti tra Imola e la 13 Bologna-Padova e per due incidenti code di 3 km tra Rimini Nord e Valle Rubicone, 2 km di coda tra Valle Rubicone e Cesena, sempre in direzione del capoluogo emiliano. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, vediamo le principali notizie. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, in direzione di Bologna un incidente tra tre auto causa code per 6 km tra Rimini Sud e Valle Rubicone, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di poco superiori ad un'ora tra Faenza e la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, un altro incidente causa 5 km di coda tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Milano, e per il traffico intenso code a tratti per circa 40 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Infine sulla 1 Milano-Napoli sono 3 i chilometri di coda dovuti al traffico congestionato tra Villa Literno-Pomigliano e Napoli Nord verso Roma, e per l'incidente tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano. Questo è al momento le principali notizie, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto. In direzione di Bologna un incidente risolto causa 8 km di coda tra Rimini Sud e Valle Rubicone, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di poco superiori ad un'ora tra Faenza e la 13 Bologna-Padova. Su quest'ultima autostrada un altro incidente fa registrare 3 km di coda tra Interporto ed Arcoveggio verso Bologna. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, ancora un incidente, anche questo risolto, è la causa delle code di 5 km tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Milano. Infine sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Roma registriamo 4 km di coda tra Villa Literno Pomigliano e Napoli Nord dovuta al traffico congestionato, mentre per un incidente tra Frosinone ed Anagni. Queste le principali notizie, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RT

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Apriamo con la principale notizia. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente avvenuto in direzione di Roma, si registrano 9 km di coda tra Ceprano ed Anagni. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Per chi viaggia verso Bologna, un incidente è ora risolto, causa 3 km di coda tra Rimini Sud e Valle Rubicone. A causa invece del traffico intenso si registrano code a tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza tra Valle Rubicone e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli. Restando a Bologna, sulla 13 Bologna-Padova ancora per un incidente, ci sono 3 km di coda tra Interporto ed Arcoveggio in direzione della città. Infine in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia verso Milano è un veicolo fermo in avaria a causare 3 km di coda tra Sesto San Giovanni e Cormano. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. A causa di un incidente avvenuto in direzione di Roma, ora risolto, si registrano 13 km di coda tra Ceprano ed Anagni. Un altro incidente causa code per 5 km tra Impruneta e la 1 direttissima verso Bologna. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, che in viaggio verso Bologna segnaliamo code a tratti dovute al traffico intenso, tempi di percorrenza di circa 2 ore tra Valle Rubicone e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli, mentre a causa di 2 incidenti 4 km di coda tra Trani ed Andria e tra Val Vibrata e Grotta a Mare. Sulla 13 Bologna-Padova ancora 2 incidenti provocano 3 km di coda tra Interporto ed Arcoveggio in direzione di Bologna e tra Monselice e Terme Ugane in direzione Padova. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli a causa di un incidente ora risolto avvenuto in direzione di Roma. Si registrano 13 km di code in diminuzione tra Ceprano ed Anagni. Sempre su questa autostrada un altro incidente causa code per 7 km tra Impruneta e la 1 direttissima verso Bologna. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. A chi è in viaggio verso Bologna segnaliamo code a tratti dovute al traffico e tempi di percorrenza di oltre 2 ore tra Cattolica e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli, mentre a causa di un incidente risolto 4 km di coda tra Trani ed Andria. Infine sulla 13 Bologna-Padova ancora 2 incidenti provocano 1 chilometro di coda tra Interporto ed Arcoveggio in direzione di Bologna e 3 chilometri di coda tra Monselice e Terme Ogane verso Padova. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico congestionato in direzione di Roma si registrano 12 km di coda tra Ceprano e Ferentino. Sempre su questa autostrada, per il traffico intenso, code a tratti che si attraversano in un'ora tra Improneta e la 1 direttissima verso Bologna. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto. Per chi è in viaggio verso Bologna, segnaliamo code a tratti dovute al traffico intenso, con tempi di percorrenza di 2 ore tra Cattolica e Castel San Pietro e di circa 1 ora tra Teramo e Porto Sant'Elpidio e tra Vasto Sud e Val di Sangro. Sulla 13 Bologna-Padova un incidente provoca infine 3 km di coda tra Monselice e Terme Ugane verso Padova. Queste al momento le principali notizie. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: 46 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione molto intensa sulla rete, apriamo con la 1 Milano-Napoli. A causa del traffico congestionato in direzione di Roma si registrano 10 km di coda tra Ceprano e Ferentino. Sempre su questa autostrada, per il traffico intenso, code a tratti che si attraversano in un'ora verso Bologna tra Arezzo e Firenze Sud, e a seguire tra Scandicci e la 1 direttissima. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, anche in via verso Bologna registriamo code a tratti dovute al traffico intenso. I tempi di percorrenza sono di circa 2 ore tra Cattolica e Castel San Pietro e di 50 minuti tra Vasto Sud e Val di Sangro e tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio, mentre un incidente a causare code per 3 km tra Teramo Girolamo Mosciano e San Benedetto del Tronto in direzione di Ancona. Infine sulla 13 Bologna-Padova un incidente risolto provoca 1 km di coda tra Monselice e Termogane verso Padova. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete, in particolare da sud a nord. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 4 km di coda tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Tutti i soccorsi sul posto. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Cattolica e San Lazzaro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 2 ore, e tra Giulianova e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona, qui tempi di percorrenza di 1 ora. Ancora code a tratti sulla 1 tra Ponte Corvo e Frosinone verso Roma, con tempi di percorrenza di 50 minuti tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 40 minuti e sempre verso Bologna tra Arezzo e Firenze Sud, con tempi di attraversamento di 1 ora. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare da sud a nord. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 4 km di coda tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze e 2 km di coda tra Scandicci e Firenze Sud verso Roma. Tutti i soccorsi sul posto sulla 14 Bologna-Taranto. Code a tratti per traffico intenso tra Rimini Sud e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora tra

Montecorvo e Frosinone verso Roma, anche qui tempi di percorrenza di un'ora, e sempre verso Roma tra Ceprano e Anagni, qui tempi di percorrenza di un'ora e 20 minuti. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla diramazione Predosa-Bettole tra il bivio per la 26 dei Trafori e 9 Ligure verso la 7 Milano-Genova. Traffico bloccato e un chilometro di coda per incidente. Tutti i soccorsi sul posto. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Tra Ponte Corvo e Frosinone verso Roma, anche qui tempi di percorrenza di un'ora, e sempre verso Roma tra Ceprano e Anagni, qui tempi di percorrenza di un'ora e 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, anche qui tempi di attraversamento di un'ora e 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla diramazione Predosa-Bettole tra il bivio per la 26 e Novi Ligure verso la 7, traffico bloccato e un chilometro di coda per incidente. Sempre per incidente segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto, 5 km di coda tra Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona, e sulla 1 Milano-Napoli 2 km di coda tra Colleferro e Anagni verso Napoli. Sulla 14 per traffico intenso, code a tratti tra Rimini Nord del bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 2 ore e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 tra Ceprano e Anagni verso Roma, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, e tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Bologna, con tempi di attraversamento di 1 ora. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante: sulla 14 Bologna-Taranto tra Giulianova e Val Vibrata verso Ancona, traffico bloccato e 8 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte 4 auto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Più a nord, sempre sulla 14, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 2 ore e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Anagni verso Roma, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, e tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Bologna, poco meno di 1 ora i tempi di percorrenza di questo tratto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto e Val Vibrata in direzione Ancona, 10 km di coda per incidente. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, 4 km di coda tra Colleferro e Anagni verso Napoli. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 14 code a tratti per traffico intenso tra Rivi Nord e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo con tempi di percorrenza di 2 ore e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprana e Anagni verso Roma, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, e tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Bologna, poco meno di 1 ora i tempi di percorrenza di questo tratto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto e Val Vibrata in direzione Ancona, 7 km di coda per incidente ora risolto. E sempre per incidente risolto sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda tra Colleferro e Anagni verso Napoli. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 14 code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo con tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, 40 minuti i tempi di percorrenza tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 55 minuti, e tra Frosinone e Colleferro verso Roma con tempi di percorrenza di 1 ora. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, in particolare da sud a nord. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Roseto e Pedaso verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, e tra Rimini Nord e il Bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di 2 ore e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Colle Ferro verso Roma, 50 minuti i tempi di percorrenza, tra Campeggine e Fiorenzuola verso Milano con tempi di percorrenza di 1 ora, e tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Bologna, anche qui tempi di percorrenza di 1 ora. Sulla 30 Caserta-Salerno 3 km di coda per traffico congestionato tra Maddaloni e il Bivio per la 1 verso Caserta. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto, in particolare sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Torino, in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Ceprano e Colleferro verso Roma con tempi di percorrenza di 1 ora e 10. Più a nord verso Firenze code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud, qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora. Ancora sulla 1 in direzione Milano, code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti tra Roseto degli Abruzzi e Porto Sant'Elpidio verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora e 30. Code a tratti tra Rimini Sud ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultimo. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 2 ore. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto, in particolare sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e tra Pelo e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Ceprano e Colleferro verso Roma, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Più a nord, verso Firenze, code a tratti tra Rizzo e Firenze Sud. Qui i tempi di percorrenza sono di 1 ora circa. Ancora sull'autosole in direzione di Milano, code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti tra Pineto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora e 30, e tra Faenza ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultimo i tempi di percorrenza sono di 1 ora e 20. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico ancora sostenuto, in particolare sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Milano Est e Cormano verso Torino e tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Ceprano e Colleferro verso Roma, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40. Più a nord, verso Firenze, code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 20. Ancora sull'autosole in direzione di Milano, code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti tra Pescara Nord e Porto Sant'Elpidio verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 e tra Faenza e il Bivio con l'autosole in direzione di quest'ultimo con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso, in particolare sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Roma, con tempi di percorrenza di 1:30. Più a nord, verso Firenze, code a tratti tra Riz e Firenze Sud. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti. Ancora sull'Autosole, in direzione di Milano, segnaliamo code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Code a tratti anche tra Faenza ed il Bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultimo. Qua i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Sulla 30 Caserta-Salerno sono 4 chilometri di coda alla barriera di Salerno verso Caserta. È tutto, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Uno sguardo alle principali notizie. Per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Firenze con tempi di percorrenza di 1:30. Più a nord, in direzione di Milano, segnaliamo code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti tra Grotta a Mare, Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a tratti anche tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Questo tratto si percorre in 40 minuti. Sulla 30 Caserta-Salerno ci sono code di 4 km alla barriera di Salerno verso Caserta e più a nord 1 km di coda per traffico congestionato tra Maddaloni ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: Sol.
1: Buonasera a tutti e bentrovati in diretta su RTL 102.5 su Radio Alta, collegati con la New Balance Arena di Bergamo per la seconda giornata di campionato per Atalanta-Bologna. Buonasera Matteo De Santis.
2: Buonasera Luca Viscardi, eccoci qui all'interno dello stadio pronti per la radiocronaca di questo posticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A con questa sfida con i neroazzurri che sognano di fare la seconda vittoria consecutiva per rimanere nel gruppo delle squadre in vetta alla classifica, squadre che escono adesso dal tunnel degli spogliatoi. Luca, io non perderei tempo, andrei subito con la lettura delle formazioni.
1: Sei sicuro che sia quella che ti hanno consegnato, che non abbiamo comprato qualche giocatore nel frattempo?
2: Credo di no, ma insomma ci sono tante voci. Il mercato fortunatamente domani sera alle 20 chiude,
1: è vero,
2: anche per noi che siamo addetti ai lavori, e finalmente insomma non dovremo star lì a inseguire qualsiasi voce, trattativa e così via, però insomma squadre ufficiali finalmente domani sera.
1: E poi sarà il momento delle aste del fantacalcio finalmente.
2: Sì, arriva anche quello, per il momento molto atteso. L'Atalanta, signori e signori, che schiera Carnesecchi tra i pali, linea difensiva, con Cossonou e Scalvini centrali, Zappacosta a destra, Kolasinac a sinistra, in mezzo al campo ci sono Pasalic, Gaetano ed Ederson, in avanti il tridente è composto da Raspadori, Scamacca e prima da titolare quest'anno per Charles Deketelare, in panchina due portieri, Sportiello e Vismara, ma anche Ibrahim Sulemana, Samardzic, Bellanova, Obric, Bernasconi, Zaleski, Kurtovic, Elmas e Cassa, che potrebbe andare proprio al Bologna al termine di questa partita, mentre è dato ormai per fatto, anche se non ufficiale, perché fin quando non c'è l'ufficialità guai, ma 99 su 100, il passaggio proprio del bolognese Rowe all'Atalanta dovrebbe essere ufficializzato nella mattinata di domani, è la prima partita senza Martin Deron dopo tantissimi anni.
1: E tra l'altro anche Ibrahim Sulemana dovrebbe essere uno dei giocatori pronti a lasciare la squadra nero-azzurra, insomma vedremo le ufficialità nelle prossime ore. Intanto il Bologna con Skorupski in porta, la linea difensiva con Alassane, Heggem, Helland e Holm, e poi Ferguson e Pobega per la zona di centrocampo, e invece la zona di trequartisti, quella di Cambiaghi, Odgaard e Bernardeschi, e davanti invece al centro dell'attacco del Bologna, altra vecchia conoscenza dell'Atalanta, ovvero Piccoli. L'arbitro di questa sera Daniele Doveri di Roma, che è assistito da Giorgio Peretti di Verona e Giuseppe Perrotti di Campobasso, quarto ufficiale Andrea Calzavara di Varese, al VAR Federico Dionisi di L'Aquila e all'assistenza va Alvarino Marini di Roma 1. Non so cosa sia successo, a parte il risultato, quello di 4-0 della Roma nei confronti del Lecce a Lecce, non so se sia stata fatta una chiamata al video VAR nel corso della partita, perché abbiamo visto che in due settimane praticamente mai un arbitro è andato a visionare un'azione al VAR.
2: Però possiamo dire che Roma, Lazio, Juventus, Milan e Inter, quindi le grandi del campionato, sono in testa a punteggio pieno. Stasera speriamo che a questo gruppo si possa aggiungere l'Atalanta. Non ti dico che il campionato sarebbe già spaccato, ma abbiamo già un'idea di base, quantomeno, che al di là dei valori, insomma di solito c'è sempre qualche sorpresa nelle prime giornate, in questo momento mi suona difficile. Intanto per quel che riguarda i neroazzurri si sono schierati per la foto di rito, adesso lo scambio di Gagliardetti tra i due capitani, il nuovo capitano dell'Atalanta in questa stagione Ederson, dall'altra parte una vecchia conoscenza come Ferguson, lo scozzese Ferguson nel Bologna, settore ospiti quasi pieno, non del tutto, però saranno un migliaio direi, visto così a occhio, da Bologna per sostenere la squadra felsinea allenata da Tedesco, che io ricordo, e quindi prendo, sto molto con le antenne dritte, perché venne qui da allenatore dell'Ipsia, ci batté 2-0 e ci mandò a casa con doppietta di Nkunku, che è proprio quel giocatore che l'anno scorso abbiamo visto al Milan.
1: È vero, e tra l'altro questa sera temperatura molto alta, forse sì, in attesa così alta allo stadio, è praticamente come giocare durante il giorno, quindi vedremo se questo potrà incidere.
2: Secondo me ci sono 30 gradi.
1: Sì, sì, sì, ci avviciniamo verosimilmente ai 30 gradi, vedremo se questo potrà incidere sul ritmo della partita di questa sera. Abbiamo visto insomma la prima partita, quella i playoff per la Conference League, in cui abbiamo giocato praticamente 5 minuti e poi insomma tirato i remi in barca. La settimana scorsa abbiamo visto una buona mezz'oretta, vediamo insomma se ci sono stati progressi nel frattempo. In mezzo c'è stata anche la vittoria fondamentale in Ungheria, quindi insomma è tutto pronto per questo lunedì sera di calcio.
2: Partiti in questo istante, New Balance Arena di Bergamo e Atalanta-Bologna, con l'Atalanta che batte il calcio d'inizio e perde però il primo pallone con Deketelare, che non riesce a stopparlo nei pressi della panchina di mister Sarri. Prima rimessa laterale battuta dal Bologna con il pallone indietro per la coppia tutta norvegese Helland-Heggem, uno più grande dell'altro. Ora c'è un, ricordiamo anche gli ex neroazzurri in campo, sono Holm, Cambiaghi e Piccoli nella formazione titolare. La sorpresa nel Bologna è l'esclusione dall'undici titolare di Orsolini. Cambiaghi fa subito al cross in area, stoppa il pallone, lo smorza con il petto con la Sinac che lo serve a Carnesecchi.
1: Carnesecchi che questa sera è in versione evidenziatore rosa fucsia. Comunque insomma già pronto per le serate invernali. Intanto la palla di De Ketelaere in direzione di Scamacca, ma interviene Helland che ripiega su Skorupski invece in tenuta giallo fluorescente.
2: E due portieri si notano rispetto al resto delle formazioni. È il Bologna che adesso imposta con Ferguson davanti ai quattro della linea difensiva, il passaggio per Salmone Holm che poi appoggia centralmente per il passaggio di Helland, per l'inserimento da parte di Cambiaghi. Ricordiamo, scuola Atalanta Cambiaghi, proprio è stato abbinato il suo nome quest'anno a un ritorno a casa madre, sembra che non se ne faccia nulla, però ecco Cambiaghi che in questo momento ha guadagnato il calcio di punizione, vinse da capitano una Coppa Italia con l'Atalanta in questo stadio, con la primavera dell'Atalanta.
1: Invece ripartita adesso la squadra con il Bologna che muove la palla con Hegem per Helland. Molto interessante anche fisicamente questo Alassane, invece giocatore molto giovane, il numero 23 che corre sulla fascia sinistra del Bologna, che però adesso dalla parte opposta con Holm che scambia in questo momento con Odgaard.
2: E allora il pallone è ancora gestito da, in questo momento da Helland, il retropassaggio con il Bologna che è in possesso di palla, con la palla che arriva proprio all'Alassane di cui parlavamo in precedenza, il retropassaggio con lo scambio tra i giocatori del Bologna, poi è il tentativo di Ferguson che fa coppia centrale con Pobega, un 4-2-3-1 quello del Bologna di Tedesco di questa sera che è in possesso di palla.
1: È vero, con Hegem che vede in movimento proprio Alassane che gioca praticamente sulla linea del fallo laterale, ma interviene De Ketelaere, bello il break, recupera il pallone, si invola verso la porta, c'è Pobega che riviene su di lui ma si gira, De Ketelaere la palla in direzione di Raspadori, purtroppo però interviene Holm e mette in sicurezza la difesa del Bologna.
2: Sì, buona chiusura in diagonale da parte di Holm, intanto l'Atalanta che prova a recuperare palla con Kolasinac che finisce a terra, l'arbitro vediamo se sancisce il calcio di punizione, solo rimessa laterale con il gioco che è fermo dopo tre minuti di gioco, con
1: Kolasinac che è caduto credo
2: male sulla mano o sulla spalla, uno dei due,
1: o si è calpestata la mano nel cadere, credo sì, calpestata la mano sinistra inavvertitamente dall'avversario nel cadere, adesso però sembra potersi riprendere, prende solo un impatto doloroso quello con
2: l'arbitro Odgaard. Non ha fischiato fallo, quindi rimessa laterale per il Bologna che sta per essere effettuata adesso sulla fascia di destra sotto la tribuna Rinascimento, la rimessa è all'indietro, quindi si torna di nuovo dal portiere Skorupski.
1: Ecco Skorupski che rimette in movimento alla Sam che praticamente gioca quasi sulla linea del fallo laterale, proprio super esterno per il Bologna, ma la palla torna ancora in area per Skorupski che a questo punto si muove palla al piede verso la linea dell'area di rigore, nessuno lo pressa, in realtà Scamacca torna verso centrocampo e allora la palla per Hegem e poi Helland.
2: Sì, sembra un po' uno scioglilingua questo sì. Hegem Helland lì nella fase centrale della difesa del Bologna, Pobega per l'apertura ora per Alassane sulla fascia di sinistra di fronte a Sedi e Ketelaere. Bologna che sta facendo tanto possesso palla in questo inizio di partita, l'Atalanta si copre e non eccede nel pressing forsennato, quindi consente al Bologna di scambiare ripetutamente il pallone con i suoi centrali difensivi. Insomma, adesso l'impostazione da parte di Ferguson ancora sulla fascia per Bernardeschi.
1: Sì, abbiamo visto praticamente pochissimo possesso dell'Atalanta, adesso non so, il dato sarà probabilmente di 80% per il Bologna probabilmente. Ecco Bernardeschi che gira verso Alassane, bello il pallone di prima per Cambiaghi che si invola verso l'area di fondo, cross verso il centro, interviene Scalvini, palla sul fondo.
2: Sì,
1: calcio d'angolo.
2: Intervento da parte di Cossolù, però non vale, non cambia niente perché quello che abbiamo notato è che si è fatto tagliare fuori, però Zappacosta è stato preso tra due e non è certo colpa sua, però questo movimento del Bologna ha creato subito un varco infinito per Cambiaghi che ha potuto andare al cross, ci ha messo una pezza Cossolù sul primo palo. Primo calcio d'angolo della partita al quinto minuto del primo tempo sul risultato di 0-0 con il Bologna, la battuta con credo Ferguson, se non vado errato, sì, lo scambio con Bernardeschi di nuovo per lo scozzese, pronto al cross, prova l'imbucata per Cambiaghi ma il passaggio di Ferguson è assolutamente irraggiungibile, palla direttamente sul fondo, rinvio di Carnesecchi.
1: Ecco, c'era una ragione per cui Alassane rimaneva rimaneva in quella posizione lì, ha tentato l'1-2, il movimento che abbiamo, di cui abbiamo parlato qualche secondo fa, con Cambiaghi, mettendo Cambiaghi nella condizione di involarsi verso l'area e di tagliare fuori il controllo di Zappacosta. Adesso l'Atalanta con Ederson.
2: Ora il pallone che viene giocato in questo istante dall'Atalanta. Ricordiamo che stasera non c'è Frank Essi, l'ultimo arrivato in casa nerazzurra, perché il suo trasferimento non è stato ancora completato a livello proprio burocratico tra Italia e Arabia Saudita. Dunque purtroppo stasera che si è, non può essere della partita, lo sarà, speriamo, già a partire dalla prossima, che sarà la trasferta, la prima trasferta stagionale a Roma all'Olimpico contro la squadra di Gasperini e Deron. Ora Ferguson nel cerchio di centrocampo
1: e riparte allora il Bologna dalla parte opposta con la palla per Bernardeschi che però si ferma, torna indietro, ancora ragiona, torna ancora una volta su Ferguson, un sacco di palloni che passano dal suo piede in questa serata, palla che torna indietro a questo punto però per Heggem,
2: che allarga in direzione di Alassan, esce su di lui Zappacosta, costretto al retropassaggio, quindi il giocatore del Bologna che adesso manovra con i suoi due centraloni, lo scambio con Heggem in possesso di palla che torna dal compagno Elland che manovra il pallone in questo istante, non ci sono varchi, preferisce evitare di passare a Ferguson in mezzo al campo, allora si torna a sinistra da Alassan
1: che però si deve fermare proprio perché non c'è spazio, torna verso Pobega si gira ancora una volta verso Heggem e poi Ferguson e ancora Elland, 100 tocchi del pallone che però non ha mai superato la metà campo. Adesso l'accelerazione del Bologna con il movimento di Odgar.
2: Ora l'inserimento in area di rigore, il tentativo di conclusione di Odgaard lontanissimo dai pali della porta di Carnesecchi, però il primo tentativo verso la porta nerazzurra lo registriamo al minuto 7:30 con Odgaard che ha calciato male dentro l'area di rigore da posizione defilata. Allora l'Atalanta adesso riparte dal basso con Scalvini, Carnesecchi e Cossonou pronti a far partire l'azione nerazzurra. Non può servire Carnesecchi Gaetano perché era francobollato da Odgaard, il rinvio a cercare De Ketelaere anticipato di testa, poi si inserisce Scamacca che prova a scambiare con il belga, anticipato di nuovo.
1: E se ti interessa un dato statistico, 83%,
2: intanto,
1: no, errore clamoroso,
2: si fa rubare il pallone
1: Cossonou,
2: da Cambiaghi, il tiro palla bloccato da Cornesecchi, meno male, ma che errore Cossonou.
1: No, Cossonou ha fatto un errore, è stato a guardare la palla praticamente che era a campanile, se la prende Piccoli giustamente perché era in una posizione eccellente, Cossonou è stato a guardare il pallone, si è addormentato, è stato stregato dalla palla, intanto De Ketelaere interviene, però Pobega che riprende il pallone. Dicevo, se ti interessa un dato
2: intanto
1: statistico,
2: guarda come è arrabbiato Tedesco con Cambiaghi che non ha servito Piccoli dentro l'area, ha fatto una sceneggiata verso Cambiaghi che ha deciso la soluzione personale, invece appena dentro l'area, come dicevi giustamente, aveva Piccoli che stava aspettando di ricevere il pallone.
1: 83% di possesso palla del Bologna e 17 dell'Atalanta, credo di non aver mai visto negli ultimi anni l'Atalanta giocare con possesso palla così basso nei primi minuti in casa, però probabilmente potrebbe essere anche una strategia.
2: Ora vediamo Scamacca che sbaglia il passaggio, il pallone intercettato da Cambiaghi, da questi per Alassan, insomma non è un inizio proprio di Atalanta folgorante da un punto di vista del gioco, con i neroazzurri che...
1: Deve essere il caldo che ha alterato la forma delle scarpe, credo, perché abbiamo visto delle discrete scarpate fino adesso in questi 9 minuti.
2: Diciamo che in questo inizio non riusciamo a tenere il pallone, a costruire qualcosa, ma soprattutto a tenere il pallone anche ora Raspadori verso Ederson, lo mette in difficoltà in mezzo al traffico, se la cava in qualche modo Gaetano che prova a cercare in profondità De Ketelaere, poi guarda Sarri dalla panchina che invita la squadra ad ampi gesti a salire con la linea difensiva e col centrocampo, è lì che chiede alla squadra di salire e di non stare troppo bassa. Ricordo le parole di Sarri dopo una partita: bassi e passivi è il peggio che possa capitare a questa Atalanta, come era avvenuto contro il Sassuolo.
1: Sì, in effetti insomma era stata molto lucida la lettura di Sarri dopo quella partita, ha detto se noi ci abbassiamo e siamo anche passivi a quel punto la situazione può solo peggiorare, tra l'altro aveva invocato in alcuni casi anche la palla lunga per risalire, che tutto sommato non è un peccato mortale, però questa sera veramente abbiamo una condizione, non so se di difficoltà fisica, ma in questo momento anche il Bologna, attenzione l'apertura per Alassan che ha spazio per muoversi, cerca l'1-2 con Cambiaghi che arretra verso Ferguson, lo scambio di Ferguson con Bernardeschi, poi di nuovo Cambiaghi,
2: Ferguson, Pobega, il pallone all'indietro per il tentativo da parte di Eggem di nuovo per Ferguson. Si gioca nella metà campo dell'Atalanta con Bernardeschi che prova a resistere a Gaetano. Bernardeschi a qualche metro dal vertice sinistro dell'area di rigore nero-azzurra. Lassan, Cambiaghi, il movimento di Cambiaghi per liberare spazio dall'Assam che poi prova a restituirgli il pallone ancora troppo profondo. Insomma, Cambiaghi farà però, chilometri, ma i passaggi che gli fanno sono
1: però quel movimento di Cambiaghi in quella posizione,
2: la terza volta che lo fa,
1: io cercherei, se fossi Zappacosta, di fare un po' più di attenzione a quel genere di movimento. È anche vero che Zappacosta però doveva badare alla
2: Sanna, che non è stupido, ha guardato Sarri come per dire cosa facciamo? Cambiamo? Facciamo qualcosa? Devo fare qualcosa? Kossounou, pallone fuori dall'area di rigore nero-azzurra, lo porta a spasso uno dei due centrali, lo restituisce all'altro centrale che è Scalvini. Stasera poi Ederson, capitano Ederson per Kolasinac, sciabolata lunga verso Scamacca, anticipato di testa dai due spilungoni della difesa del Bologna. Scamacca in qualche modo prova a recuperare palla e il pallone gli viene toccato in fallo laterale, sarà rimessa, mentre c'è tutta la rabbia di Tedesco con Piccoli.
1: Ma forse anche con l'arbitro per un presunto fallo di mano, credo.
2: Non lo so, era arrabbiatissimo, sembrava molto segnale, un po' tarantolato adesso il Tedesco, anche un po' esagerato
1: nella forma.
2: Onestamente, però va bene così. Intanto Carnesecchi che tocca il pallone nella propria area di rigore verso Ederson che rischia perché viene spinto irregolarmente alle spalle da Pubega. Facciamo fatica anche solo a trovare il centrocampista da servire a iniziazione.
1: Sì, in questo momento diciamo che insomma abbiamo corso un solo rischio vero, però tutto sommato non stiamo vedendo una Atalanta particolarmente esaltante. Insomma, sarà ancora il caldo, come detto, dell'estate. Intanto Scamacca, un po' imprecisi proprio i tocchi e anche tra l'altro un po' complicati da gestire. Adesso Raspadori che cerca di accelerare nei confronti di Pasalic, Pasalic chiama a salire Zappacosta.
2: Ecco il pallone per Scamacca, quindi Pasalic verso Scamacca, il pallone allontanato dalla difesa del Bologna. Credo che sia la prima volta che entriamo nell'area di rigore avversaria, onestamente. E allora adesso è Gaetano all'indietro per Scalvini. Vediamo se l'Atalanta, dopo i primi 10 minuti faticosi, comincia a macinare un po' di gioco con Kossounou che non trova compagni da servire sulla linea della metà campo. In pratica per Scalvini difesa molto alta e squadre in un fazzoletto.
1: Ma vedo più che altro in questo momento un po' inesistente De Ketelaere, che cioè, tutto sommato ha espresso poco fino adesso. Sono già passati 10 minuti, quindi
2: lui poco, gli altri inesistenti di davanti. Però
1: ecco, De Ketelaere però, attenzione che si imbuca adesso.
2: Ora
1: con
2: vediamo
1: il pallone.
2: Zappacosta sulla destra contro Alassane, può andare al vertice dell'area di rigore, appoggia all'indietro per Pasalic, per Ederson al limite, lo stop non è granché, lo scambio con Scamacca che poi butta palla nel nulla, e quindi alla meglio la difesa del Bologna con Holm.
1: Sì, abbiamo giocato un po' imprecise, a volte anche un po' difficili, perché tenendo la palla alta non è la prima volta che Scamacca fa giocate di questo genere. Diventa però complicato poi andare a recuperare il pallone in mezzo a così tanti uomini. In ogni caso riparte il Bologna con Eggem, che ha il gemello Helland praticamente sempre accanto. Scambio è sempre quello in partenza per il Bologna. Adesso Ferguson che si abbassa per prendere il pallone, lo passa ad Alassan.
2: Alassan di nuovo per Ferguson. Ora il pallone ancora per Ferguson, poi lancio in avanti per Piccoli che stoppa il pallone, lo tocca per Cambiaghi che si inserisce ancora in fascia laterale, va sul fondo Cambiaghi, il cross in qualche modo ci mette guantoni Carnesecchi, poi Raspadori va vuoto, c'è Holm, la conclusione con palla direttamente in curva nord, fortunatamente sui piedi meno educati del Bologna con la conclusione di Holm. Ma da questa parte Cambiaghi ci sta creando qualche piccolo problema.
1: Faceva tenerezza Raspadori, che ha cercato di subentrare di testa su una palla un po' alta, non ci è arrivato, ci ha provato ma non ci è riuscito. La palla è arrivata a quel punto a Holm, che ha potuto colpire fortunatamente non con grande qualità. Adesso io non so stasera Scamacca che tipo di calcio stia giocando.
2: Sta un po' litigando col pallone. Sì. In questo primo quarto d'ora, ma c'è tempo.
1: Adesso attenzione, perché ci troviamo di nuovo con la condizione di avere Alassane che scende affiancato a Cambiaghi. Adesso l'ha capito Pasalic che è andato in copertura.
2: Ma sì, evidentemente facciamo fatica, anche perché deve essere il centrocampista centrale, evidentemente che scivola un po'. Poi però sta De Ketelaere adesso, accorgersi
1: ecco,
2: che Alassane
1: vuoto,
2: è completamente solo, poi
1: qui
2: si stacca Zappacosta per andare su Alassane che poi prova ancora l'imbucata per Cambiaghi, lascia scorrere giustamente questo, però lo schema del Bologna mi sembra uno
1: Sì, Alassane verso Cambiaghi che cerca l'imbucata.
2: Intanto c'è lo striscione della curva sud per Martin Deron, grazie per questi 11 anni, sarebbe stato bello salutarsi in nero azzurro, quindi uno striscione a metà, ma direi tutto sommato abbastanza accettabile per quello che riguarda i toni nei confronti di Martin Deron per quella che riguarda il tifo nerazzurro.
1: Beh sì, oggi ho letto anche un po' di cose in cui si paragonava alla carriera di Bellini, però credo che siano due storie completamente diverse, due mondi diversi, quindi insomma è un approccio anche al calcio
2: diverso. Devo anche
1: dirti
2: che
1: quindi
2: con tutto rispetto sono passati 34 anni da Glenn Stromberg, un po' meno, anzi molti meno da Bellini, però purtroppo il calcio è cambiato e bisogna anche prenderne atto. Sempre meno romanticismo. Ora vediamo De Ketelaere per Pasalic, quindi Gaetano in anticipo ancora per Ederson. Una cosa è certa, un'altra bandiera è andata persa. Sì. Ora vediamo Gaetano per Kolasinac mentre si sta componendo un altro striscione, ma io sto sulla partita perché l'Atalanta era in attacco, poi il pallone
1: una
2: non è arrivato.
1: Una cosa è certa,
2: Scamacca.
1: Un'altra bandiera è andata persa, sì, è quello che stavi dicendo.
2: Non so se poi ci sarà una seconda parte, ma non credo. Comunque, ora vediamo il possesso palla da parte del Bologna con molta calma, come sempre, da parte dei suoi difensori in questo momento.
1: Adesso si è un po' riequilibrato anche la condizione del possesso palla, 64-36, però insomma sempre abbastanza un inedito rispetto all'Atalanta a cui siamo abituati, padrona del campo qui nel proprio stadio.
2: Ora il pallone è ancora giocato dai due centraloni del Bologna con Elland adesso in possesso di palla, l'appoggio per Eghem. Ora Eghem cerca compagni da servire, prova Pobega per Cambiaghi che subisce il rientro di De Ketelaere senza fallo, poi De Ketelaere sbaglia però l'appoggio e allora è il Bologna con Pobega per Bernardeschi. Attenzione Bernardeschi, la conclusione, vola Carnesecchi con i pugni e poi di testa Zappa Costa ad anticipare Alassane. Abbiamo però lasciato troppo spazio a Bernardeschi per prendere la mira, Carnesecchi non l'ha presa benissimo per lo spazio che gli è stato concesso, ma probabilmente anche per quell'errore in appoggio da parte di De Ketelaere che ha dato il via all'azione del Bologna.
1: Sta richiamando tra l'altro spesso De Ketelaere l'allenatore Sarri, non so per quale ragione, credo più per la posizione in campo che per altro. Tanto rimane sempre questa cosa, io difficilmente nell'ultimo periodo ho visto un giocatore fare una partita a sé come Alassane, che praticamente gioca tutta la partita sulla linea laterale della fascia sinistra del Bologna.
2: Ora vediamo Bologna che mantiene il possesso del pallone, il Bologna in questi primi 18 minuti che fa la partita allo stadio di Bergamo con un'Atalanta che si difende, portiere Carnesecchi che ha fatto un paio di parate fino adesso, l'ultima la più pericolosa sulla conclusione a giro di Bernardeschi. Ora Eghem per Alassane con Sarri che chiede alla squadra di stringersi o comunque vada. Se gli altri ci mettono in difficoltà, mister, se anche cambiamo il 4-3-3 e facciamo qualche variante, non è peccato, insomma, voglio dire, possiamo anche pensare di fare qualcosa di diverso ogni tanto. Alassane che va fino in fondo, anche questa volta fino in fondo, va al cross in area di rigore, il pallone sbuca, in qualche maniera ci salviamo tra Scalvini e Ederson, poi arriva Pasalic per rifinire questo disimpegno difensivo.
1: Oh, male in questi primi minuti, 19 ormai di gioco, 19-4 secondi, una Atalanta disarmante per quello che stiamo vedendo in questa serata. Speriamo insomma che cambi la musica, come si diceva una volta, perché adesso veramente stiamo vedendo un'Atalanta in difficoltà. Intanto Cambiaghi.
2: Sì, però sono 20 minuti che noi siamo in difficoltà dalla parte di Cambiaghi, cioè non è che ci vuole un genio della lampada per capire che magari bisogna fare qualcosa di diverso. L'Atalanta è in difficoltà dalle parti di Cambiaghi. E allora il Bologna che manovra il pallone con Bernardeschi che va a puntare il Raspadori, il cross in area lungo per tutti, fortunatamente palla sul fondo. 20 minuti di gioco, Luca Viscardi, radioascoltatori allo stadio di Bergamo. Fortunatamente il risultato non si sblocca, Atalanta 0, Bologna 0.
1: Beh, insomma, non è pessimismo quello che sentite, assolutamente nulla di tutto questo, però un po' di sorpresa nel sentire, vedere soprattutto un'Atalanta come quella che stiamo vedendo in questo momento in campo. perché di fatto il Bologna sta facendo la partita con un possesso di palla molto forte e però soprattutto con una superiorità nel gioco che insomma era cosa a cui non eravamo particolarmente abituati negli anni. Intanto ancora Alassane, sempre lui che recupera il pallone, è affiancato da Cambiaghi, scambia proprio con Alassane, si avvicina a Zappacosta. Adesso però l'Atalanta si è ricomposta e quindi non c'è più l'elemento sorpresa.
2: Ora il Bologna è in possesso di palla con, sapete chi? Alassane, all'indietro per Eggen, da questi per Elland. Intanto posso dirvi che allo stadio c'è anche Frank Essier, che è sopra la nostra postazione, che sta osservando la partita. Il Bologna che è in possesso di palla, è tornato il presidente livoriano, 5 stagioni al Milan, poi 2 al Barcellona, 2 in Arabia Saudita. I fischi del pubblico che sentiamo sono per il possesso palla insistito e prolungato del Bologna.
1: Sì, molto sterile, però di fatto
2: fischi tra virgolette di paura.
1: Sì, un po' di stress anche per un Atalanta che forse non aveva mai visto negli ultimi anni giocare una partita di questo genere.
2: Ora attenzione al Bologna che spinge sulla fascia laterale con Holm per Odgaard, da questi per Eggen. Di positivo per adesso c'è il risultato, che è ancora sullo 0-0 e tutto sommato una sola occasione creata dal Bologna con il tiro di Bernardeschi respinto da Carnesecchi. Ora Odgaard, Bologna con tutta l'Atalanta nella propria metà campo, il Bologna che spinge, sembrano un uno in più. Il pallone intercettato da Scalvini, da questi per Pasalic, Pasalic per Ederson, Ederson per Gaetano, Gaetano per Scamacca, Zappacosta, Zappacosta che spinge sulla fascia destra. Prova l'apertura per De Ketelaere, che viene chiuso dalla difesa del Bologna. Erano in due sul pallone di Zappacosta, era il Bologna che esce palla al piede dalla propria area di rigore, il pallone per Piccoli e all'indietro per Ferguson.
1: Siamo abituati a sentire anche uno stadio così silenzioso come quello che stiamo vivendo in questo momento, con praticamente la curva nord in silenzio a seguire la partita al 22esimo minuto di gioco con il risultato di 0-0. Adesso forse hanno sentito il richiamo di Radio Alta di RTL 102.5 e si è riaccesa in questo momento.
2: Vi eravate accordati.
1: La curva nord.
2: Ora il Bologna è in possesso di palla mentre la nord prova a incitare l'Atalanta a uscire dal guscio, perché sembra nettamente in difficoltà. Sarri continua a dare indicazioni suoi e è altrettanto non contento di quello che sta vedendo in campo. Ora il pallone per Elland, potrebbero anche farsi sentire le fatiche di Coppa, visto che siamo alla quarta partita in 11 giorni, ci può anche stare, però ecco, l'inizio è di un Atalanta sicuramente poco brillante, nonostante qualche cambio rispetto alla formazione titolare vista in Ungheria contro l'Apoel di Tel Aviv. Bologna possesso di palla con Ferguson.
1: Sì, in effetti insomma poi il 4-2-3-1 del Bologna si scontra con il 4-3-3 di Sarri e in questo momento sembrerebbe più efficace lo schieramento del Bologna, che soprattutto con questa posizione di Alassane che scambia costantemente con Cambiaghi ci sta mettendo un po' in difficoltà. Adesso forse hanno cominciato a comprendere, perché vedo che scala un uomo in più a coprire quest'area del campo.
2: La soluzione più facile per un 4-3-3 è quello di diventare un 4-2-3-1. È ovvio che ci vorrebbe il sacrificio di uno dei centrocampisti, sulla carta Gaetano, che è il meno mediano di tutti, per mettersi a specchio con il Bologna. Vediamo se farà questa scelta in corso d'opera. Intanto Bologna in possesso di palla con Pobega, e credo che i dati che vi ha dato Luca Viscardi siano indicativi sul possesso di palla del Bologna in questa prima fase. L'errore in costruzione favorisce Charles De Ketelaere.
1: Charles De Ketelaere che riesce per un attimo a mantenere il pallone, poi si scontra con Cambiaghi, forse commettendo un fallo, non fischia l'arbitro, si lamentano un po' i giocatori del Bologna. Però insomma la palla è anche sui piedi proprio dei giocatori maglia bianca e quindi probabilmente l'arbitro ha semplicemente applicato il vantaggio.
2: Holm per Ferguson, all'indietro per Eggen, quindi Alassane con Tedesco, che chiede ai suoi di stare corti, soprattutto quei centrocampisti davanti alla difesa, cercando anche di abbassare i ritmi, far girare il pallone. Adesso è Bernardeschi che salta netto Kolasinac, poi il raddoppio nero azzurro, fallo su di lui, calcio di punizione.
1: Sì, si lamentano Colasina che Ederson, dicendo che si è buttato, però in effetti insomma l'intervento di Ederson,
2: diciamo,
1: è stato un po' irruento.
2: Però l'aveva saltato netto, sì, primo giocatore proprio facile facile.
1: Ora, sì, Colasina che proprio l'aveva saltato facilmente.
2: Ora il Bologna di nuovo 25 minuti sul cronometro, sempre 0-0 con Bologna in attacco con Alassane, la metà campo nerazzurra, dentro per Cambiaghi come al solito, il cross in area di rigore, il colpo di testa di Scalvini. Cambiaghi è stato rincorso anche da De Ketelaere, ma continua a crearci
1: attenzione
2: problemi.
1: A Pobega.
2: Poi Pobega, il tiro fortunatamente, una ciabattata sul fondo, lontano dai pali della porta di Carnesecchi.
1: Sì, De Ketelaere era rientrato proprio probabilmente su indicazione di Sarri per andare a inseguire Cambiaghi, che però è stato molto più veloce di lui ed è riuscito a liberare il cross verso il centro. L'arbitro chiede di fermarsi, ci sono due palloni in campo. Allora va Scalvini ad accompagnare fuori dal rettangolo di gioco il pallone in più e si riparte con la partenza dal basso.
2: Carnesecchi per Ederson, l'indietro per Scalvini, da questi per Kolasinac, di nuovo per Scalvini, Scalvini per Carnesecchi. Anche se devo dire che fra tutti quelli che mi sembrano più in difficoltà nella nuova gestione di Sarri sono proprio gli esterni difensivi,
1: sì,
2: che ho l'idea che ogni tanto vogliono andare, poi non sanno se devono fermare, cosa devono guardare, mi sembrano quelli un po' più, ancora un po' più spaesati rispetto alle richieste dell'allenatore. Ora vediamo Olma all'indietro per Skorupski.
1: Beh, 10 anni di difesa a tre non sono facili da cancellare, quindi insomma di abitudini, di meccanismi. È soltanto Scamacca commette probabilmente un fallo, no, l'arbitro dice di no,
2: quindi rimessa nostra in fase offensiva, fascia di destra con Zappacosta, una decina di metri dalla bandierina del calcio d'angolo.
1: A ruoli inversi avremmo chiesto il fallo per l'azione che abbiamo appena visto.
2: Intanto c'è un altro piccolo striscione nella curva sud dedicata a De Ron, anche se così fa male, grazie Martin. Ora Pasalic per De Ketelaere, il cross in area di rigore a cercare Raspadori, al volo si coordina da una posizione quasi impossibile, palla colpita al volo con il sinistro, alta sopra la traversa, sarebbe stato un Eurogol stile Van Basten, te lo ricordi? Con l'Olanda?
1: Sì, certo.
2: Quello però è stata una roba.
1: Olanda-Russia credo fosse.
2: Bravissimo.
1: Gol straordinario. Adesso vedevo che Tedesco stava parlando con il quarto uomo, che non so se gli stava chiedendo di rimanere in area tecnica.
2: Ora c'è una rimessa laterale in favore del Bologna. All'indietro per Eggem.
1: Devo dire che è impressionante la calma serafica di Sarri rispetto all'agitazione notevole di Tedesco sulla sua panchina.
2: Ora Ferguson, Bernardeschi affossato da Scalvini alle spalle, dunque punizione per la squadra ospite sotto la tribuna Rinascimento, sulla fascia di destra si sente il pubblico della curva nero-azzurra che incita, anche se devo dire si nota un pochino di così, un po' di incredulità di fronte a questo Bologna finora padrone del campo in questi 28 minuti, con Holm che prova l'iniziativa personale, su di lui torna Raspadori, poi Scalvini all'indietro per Carnesecchi. Speriamo che il tiro al volo in precedenza di Raspadori sia un po' un campanello che col passare dei minuti l'Atalanta torni a giocare. Intanto purtroppo Carnesecchi non trova nessuno da servire, quindi ovviamente
1: se resta lì con la palla al piede miglioriamo un po' la condizione della statistica per il possesso palla, perché siamo ancora 69% per il Bologna e 31% per l'Atalanta. Il lancio in avanti per Scamacca che cerca di recuperare il pallone, non ci arriva, commette fallo,
2: però
1: l'arbitro
2: trova benissimo la testa di Elland che rischia la vita.
1: Si aveva passato anche forse un po' la testa,
2: sì,
1: Elland,
2: per intervenire a mezza altezza, poi fallo in gioco pericoloso di Scamacca, dunque punizione per la squadra di Tedesco con Ferguson per Ulm, Bernardeschi di nuovo da Ferguson.
1: Ferguson si ferma, pensa al passaggio per Pobega, non c'è spazio, allora torna indietro ancora per Bernardeschi, poi Pobega, anzi Ferguson, Ferguson arretra ancora una volta verso Helland e da lì si va verso il lancio lungo per Piccoli, interviene però un giocatore dell'Atalanta, allora Ederson, palla al piede che si può muovere, la sposta su De Ketelaere, ma siamo veramente troppo imprecisi con il pallone. Adesso non so cosa stesse facendo Pasalic, però recupera il pallone De Ketelaere, quindi Ederson che cerca di mettere un po' di ordine. Zappacosta
2: Zappacosta stare indietro per Gaetano. Siamo arrivati alla mezz'ora di questo primo tempo alla New Balance Arena di Bergamo. Risultato sempre fermo sul risultato di Atalanta 0, Bologna 0.
1: Siete su RTL 102.5 su Radio Alta con Matteo De Santis e con Luca Viscardi per la seconda giornata di campionato di Serie A. Stiamo vivendo questa Atalanta-Bologna che chiude il programma di questa

0: seconda domenica, poi vi ricordiamo che la prossima invece ci vedrà in trasferta sul terreno della squadra che forse vorrei meno incontrare in questi giorni, cioè la Roma di Gasperini, con i suoi 8 gol in 2 partite che sono impressionanti sicuramente. Intanto ancora il Bologna con Piccoli che cerca spazio, riesce a tirare, palla sul fondo,
1: tentativo di Piccoli dalla distanza, palla sul fondo che non impensierisce più di tanto Marco Carnesecchi, si era liberato bene vincendo un rimpallo, poi il tentativo col pallone un paio di metri a lato della porta di Carnesecchi da parte di Piccoli dalla distanza, ora Gaetano per Scalvini, quindi il pallone appoggiato a sinistra per Kolasinac, di prima in avanti per Scamacca, ma palla è a metà e quindi viene riconquistata al Bologna. Poi ancora uno scontro tra Pobega e Scamacca, tutto regolare dice l'arbitro per la norma del vantaggio, con Eggem, con Elland per Ferguson, da questi ancora per Elland. Non è che ci sia un grande accenno di pressing dell'Atalanta sul portatore di
0: questo
1: palla,
0: proprio strano.
1: Sembra una scelta un po' strategica, sì, quella di stare coperti sull'inizio dell'azione del Bologna.
0: Intanto palla in fallo laterale per De Ketelaer, che ha disturbato il gioco del Bologna, però adesso noi gentilmente restituiamo il pallone con Gaetano che fa un passaggio fuori misura per De Ketelaer direttamente in fallo laterale. Allora di nuovo il Bologna con Helland che trova Ferguson si muove verso Pobega, di prima verso Alassane, solito movimento di Cambiaghi, però a questo punto non abboccano i giocatori dell'Atalanta. Adesso attenzione, perché c'è sempre questo Alassane veramente che è una spina del fianco sulla sinistra. Adesso Ferguson, poi Cambiaghi, Alassane
1: dentro per Cambiaghi che entra in area di rigore, il cross viene allontanato dalla difesa dell'Atalanta da Pasalic, però continuiamo a rischiare su questo 1-2 tra Alassane e Cambiaghi che ci fanno fettine su quella parte di campo. Ora Pasalic in anticipo su Alassane, il pallone è toccato col braccio da Ferguson, l'arbitro lascia giocare perché non è volontario, lo capiscono anche i giocatori dell'Atalanta. Gaetano per Scalvini, 33 minuti di questo primo tempo, con la Zinac che invece da lì non è mai sceso, se c'è un giocatore che ha fatto il difensore aggiunto è stato Kolasinac in questa prima fase. Ora vediamo Pobega che prova l'azione personale, viene affronta Kolasinac, secondo l'arbitro
0: io,
1: non c'è
0: questo,
1: fallo.
0: Io il calcio che stiamo vedendo quest'anno comincio a faticare a capirlo, perché se volessi vedere queste cose qua andrei a vedere il rugby, perché questo era un fallo, c'era sì, un fallo prima su Raspadori e c'era un fallo adesso
1: ha messo il corpo proprio per interrompere la corsa.
0: Vabbè, cioè questo è un fallo proprio solare, così come prima c'era un fallo evidente su Raspadori che Doveri non ha fischiato. Adesso io capisco cambiare
1: il tempo effettivo a tutti i costi e
0: sì,
1: lasciar
0: però,
1: giocare,
0: cioè, però bisogna giocare anche al pallone, non al rugby né al football americano.
1: Carnesecchi allarga a sinistra per Kolasinac, Kolasinac il lancio in avanti per Scamacca, Scamacca che finisce a terra trattenuto alle spalle da Elland, richiamato verbalmente dall'arbitro Doveri di Roma, punizione per l'Atalanta che sistema il pallone con calma con Scalvini che ha già appoggiato per Cossonou che ritorna il pallone al centrale di Pontoglio, poi Zappacosta all'indietro per Carnesecchi.
0: Io credo
1: il pressing
0: che
1: di Cambiaghi, poi
0: Cossonou mi debba almeno un paio di vite perché
1: è vero,
0: ci sono dei movimenti che fa ogni tanto in difesa che sono veramente una al limite della follia.
1: Serenità Cossonou. Ora il fallo commesso ai danni di Gaetano in mezzo al campo, calcio di punizione. Ecco, forse uno dei problemi dell'Atalanta è che non siamo riusciti a trovare Gaetano stasera con continuità. Cioè, mi sembra che da play stasera abbia toccato pochi palloni fino adesso, evidenziando le difficoltà dell'Atalanta nel fare possesso palla.
0: Adesso stavo vedendo Zappacosta che sta dialogando con Sarri, indicava quella parte del campo che noi abbiamo segnalato come quella dove il Bologna fa un po' quello che gli pare, hanno fatto una chiacchiera.
1: Sì, Zappacosta che spiegava anche i movimenti di De Ketelaer che è lì davanti a lui su questo asse. Zappacosta centralmente per Gaetano, di prima per De Ketelaer. De Ketelaer che centralmente va a aprire un bel varco per Zappacosta, il passaggio poi a metà. L'idea era buona, il passaggio non è stato alla De Ketelaer, diciamo.
0: Sì, diciamo che era un po' lento, quindi ha avuto tutto il tempo alla Sanne di riprendere la posizione, recuperare il pallone che adesso è finito nel frattempo sui piedi di Helland e poi di Skorupski. Skorupski che si ferma, difficile trovare spazio in questo momento per accelerare l'azione. Diciamo che è una partita di una lentezza estenuante, cioè un po' più veloce il Bologna, ma non proprio tanto. Tra l'altro Bologna che ha cominciato a essere un po' più impreciso negli ultimi minuti.
1: L'Atalanta prova a farsi viva con Scamacca al limite, non prova il tiro, appoggia per Raspadori che ha un cattivo controllo, poi rientra ancora Raspadori, prova il tiro, strozza il pallone bloccato a terra da Skorupski.
0: Sì.
1: Però
0: allora
1: abbiamo
0: il pallone.
1: Fatto almeno qualcosa partendo da destra verso sinistra. L'azione era interessante, tutto sommato, quella costruita. Intanto Cossonou abbraccia volentieri Piccoli che tocca il pallone all'indietro per Eggen.
0: Eggen che scambia con Helland, questo è il movimento che abbiamo visto. Ecco Holm invece sulla fascia sinistra cerca il movimento di Bernardeschi, poi deve tornare indietro. Bernardeschi e Piccoli che sono avanzatissimi tra l'altro nella posizione del Bologna, anche Cambiaghi proprio al limite del fuorigioco. Adesso larghissimo Cambiaghi, torna ad accentrarsi.
1: Alassan in possesso di palla per il Bologna, il tocco centrale per Eggen fuori dalla propria area di rigore, scambia con l'altro centrale Helland che avanza di qualche metro per servire a destra Holm, viene incontro Odgaard ma è coperto da Ederson, quindi il retropassaggio è per Helland che trotterella per servire Eggen.
0: Eggen che torna ancora su Helland, gli si avvicina Scamacca, allora la palla per Holm sul filo del fallo laterale, si ritorna indietro, 100 tocchi di palla e non abbiamo ancora superato la metà campo del Bologna che torna ancora praticamente al limite dell'area con Eggen e poi con Alassane che cerca il movimento in avanti di Cambiaghi, non si capiscono e quindi palla per Cossonou che riparte da Scalvini.
1: Scalvini che porta il pallone verso il cerchio di centrocampo, da questi per Cossonou. Cossonou che non trova compagni da servire, il pallone è restituito a Scalvini, quindi a sinistra da Kolasinac. Kolasinac per Ederson, fermato da Ferguson. Ferguson per Odgaard nel cerchio di centrocampo, il giocatore del
0: Attenzione,
1: Bologna allarga a sinistra per
0: sempre.
1: Alassan che chiede l'1-2 a Cambiaghi ma poi preferisce fermarsi, mentre dalla panchina Sarri dà indicazioni a Zappacosta e De Ketelaere proprio per contenere i due giocatori del Bologna. Helland,
0: quarto uomo in questo caso, insegue Sarri chiedendogli di rimanere dentro l'area tecnica. Ancora la Sam tocca la palla, De Ketelaere con il ginocchio finisce in falla laterale e allora si riparte proprio con le mani con il Bologna, rimette in campo lo stesso alla Sam
1: per Ferguson, da questi per Eggen, da Eggen per Helland.
0: Ancora Ferguson.
1: Mi sembra sempre lo stesso spartito, siamo un po' monotoni anche noi, ma è sempre il Bologna che ha il pallone tra i piedi con Cambiaghi che va a puntare Zappacosta, allarga per Alassan che gli restituisce il pallone. Siamo quasi al vertice dell'area di rigore nerazzurra, l'Atalanta fa densità, c'è un tentativo di imbucata di Ferguson per Odgaard, palla troppo profonda sul fondo. Ti dirò che tutto sommato nella difficoltà di lasciare il pallino di gioco al Bologna ci stiamo anche tutto sommato difendendo bene, nel senso che dentro l'area di rigore abbiamo concesso pochissimo.
0: Sì, è vero, però
1: non sono entusiasta, però ti devo dire che al netto di quanto possesso palla ha fatto il Bologna, le occasioni sono state veramente pochissime.
0: Possesso palla che come detto 65%, adesso un tocco però ancora De Ketelaere che sbaglia il controllo, poi il cespica sul pallone. Qui calcio. Fortunatamente Doveri sceglie di fischiare.
1: Calcio di punizione per l'Atalanta quando siamo arrivati ormai al 40esimo minuto di questo primo tempo. New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 0, Bologna 0.
0: E siete su RTL 102.5 su Radio Alta, bentrovati ovviamente per questo appuntamento del calcio del lunedì sera che insomma non ci sta proprio esaltando, se dobbiamo essere sinceri. Non stiamo vedendo la partita più bella del mondo e soprattutto non stiamo vedendo l'Atalanta che ci aspettavamo dopo insomma un ulteriore rodaggio, anche se è vero che abbiamo giocato anche nel corso della scorsa settimana, quindi il tempo insomma per la preparazione si riduce con tutti questi impegni, però di fatto oggi veramente squadra un po' rinunciataria, un po' in difficoltà anche fisicamente quanto pare rispetto al Bologna. Intanto 0-0
1: con il risultato che non è cambiato 5 minuti al termine del primo tempo, più recupero con Scamacca che difende un pallone dopo aver subito fallo. Secondo me l'arbitro lo lascia giocare. Kolasinac prende anche un calcione da Bernardeschi, l'arbitro anche qui lascia giocare per la norma del vantaggio, però poi buttiamo via il pallone, l'arbitro non fischia mai, il fischio arriva tardi, la rimessa laterale sarà in favore dell'Atalanta, però ci stavano tra, secondo me sì, la punizione ci stava prima su Scamacca, poi su Kolasinac, però l'arbitro...
0: Sì, è un metodo, cioè non si può neanche all'inglese, dire all'inglese, ma, ma all'inglese estremo però, perché anche in Inghilterra alcuni di questi falli li avrebbero
1: Raspadori
0: firmati.
1: Fa ripartire l'Atalanta allargando a destra per la corsa di Zappacosta, che ha un po' di spazio per attaccare Alassane sulla sua fascia, con Tedesco che chiede alla squadra di stringersi attorno al pallone. Pasalic per Scamacca che prova il tiro dalla distanza, bloccato in due tempi da Skorupski. Terzo tiro provato dall'Atalanta in questa in questo primo tempo, due conclusioni di Raspadori e di Scamacca non eccezionali, ma prendiamo nota che rispetto ai primi 20 minuti qualcosa si è mosso.
0: Però bene così, perché insomma ogni tanto riusciamo a farci vedere anche noi un po' in avanti, come è successo adesso. Abbiamo visto che con dei tocchi di prima, accelerando un po' il gioco, diventa un po' più facile riuscire a girare gli avversari, anche se hai visto come all'improvviso intorno al pallone ci fossero 10 uomini,
1: enorme, sì,
0: una
1: sì,
0: quantità di uomini intorno al pallone, per cui era difficile riuscire anche a trovare lo spazio per il tiro. Bene per Scamacca, intanto Pobega che scambia con Eggen e poi ancora Lassan che però non riesce a tenere il pallone in campo, palla finisce in fallo laterale,
1: palla superato tutta.
0: Devo dire che Tedesco è insopportabile, cioè proprio
1: è un po', cioè, si lamenta per tutto, insomma, diciamo da questo punto di vista. Tanto vediamo il pallone giocato da Cossonou per Zappacosta per De Ketelaere, il lancio in avanti per Scamacca, difende il pallone in mezzo ai due centrali del Bologna, costretto a uscire, riesce a servire per Pasalic che però non aggancia il pallone, quindi contropiede Bologna con Piccoli contro Scalvini e Cossonou che lo ferma in scivolata, senza fallo, bene il ritorno di Cossonou.
0: Era
1: comunque uno contro due, eravamo ben coperti con due centrali.
0: C'è
1: Atalanta
0: spazio,
1: che prova
0: adesso
1: a ripartire.
0: C'è tutto lo stadio che spinge l'Atalanta in attacco con De Ketelaere che ha di fianco in questo momento Zappacosta, cerca un colpo con la punta del piede verso Scamacca, interviene la difesa del Bologna, palla che viene ributtata in fallo laterale, la famosa palla lunga che ogni tanto fa bene. Zappacosta sulla tre quarti di campo più o meno del Bologna, torna verso la metà campo con Cossonou che scambia con Gaetano per Zappacosta, ancora indietro per Cossonou che sceglie di tornare verso Carnesecchi e da Carnesecchi a Scalvini
1: in possesso di palla per Gaetano, di nuovo all'indietro per Carnesecchi. 43-30 di questo primo tempo, non indimenticabile da un punto di vista del gioco, con Gaetano che manovra il pallone. Poi la palla intercettata da Ferguson, è subito il Bologna che torna in possesso della sfera con Pobega nella metà campo nerazzurra per Cambiaghi, spalle alla porta, all'indietro di nuovo da Pobega che può allargare a sinistra per Alassane
0: che è stato il punto di riferimento continuo. Adesso De Ketelaere che però fa una specie di assist involontario a Cambiaghi che cerca il tiro, ribattuto.
1: Attenzione, la grande parata di Carnesecchi e poi allontana Scalvini.
0: Miracolo di Carnesecchi,
1: che
0: miracolo.
1: Aveva fatto un errore nell'accennare l'uscita e nel rientrare
0: però tra i pali. C'è fuori gioco.
1: Spero che fosse in fuorigioco, però ha fatto una grande parata. Accennato l'uscita.
0: Sì, fuorigioco.
1: Sì, fuorigioco netto. Aveva accennato l'uscita, poi era rientrato tra i pali, aveva salvato di piede su un tentativo al volo da parte
0: Ferguson,
1: che era arrivato alle spalle di tutti dalla fascia di destra e allargando il compasso aveva respinto Carnesecchi e quindi annullata quella che è stata la miglior parata la miglior occasione di tutto questo primo tempo.
0: Sì, fortunatamente fuori gioco, ma insomma abbiamo corso un altro rischio enorme.
1: Vediamo se c'è recupero.
0: Un minuto, ho visto Doveri che indicava un minuto al quarto uomo. E quindi questo è il tempo di recupero per questo primo tempo. Un po' strano da commentare, da valutare.
1: il rinvio di Carnesecchi, poi Ederson, Kolasinac in avanti verso De Ketelare, sul quale c'è il tentativo di chiusura da parte della difesa del Bologna con Elland, palla riconquistata dalla

0: Siamo, non siamo ancora a regime, siamo arrivati alla chiusura, all'intervallo, il risultato è 0-0, credo che sia la cosa più positiva del primo tempo dell'Atalanta il risultato. Bologna, ripeto, non ha costruito cose eccezionali, ma ha fatto molto meglio dell'Atalanta. Forza ragazzi dalla Nord ad incitare la squadra nettamente in difficoltà in questi primi 45 minuti di gioco. Non si può essere soddisfatti di quello che si è visto. Non so il dato finale del possesso palla,
1: 62% ma siamo per il Bologna, 38% per l'Atalanta.
0: Sì. Ci dà l'idea che sia un po' troppo abbondante.
1: E c'è da dire che siamo proprio in difficoltà fisica, cioè al di là dello schieramento in campo, al di là, cioè, siamo proprio poco brillanti fisicamente.
0: Però forse è il momento del campo. Non credo che siamo gli unici ad accorgerci che l'Atalanta è messa male. Ora, io non so, la panchina è vero che non è completa, manca di qualche giocatore e tutto, però qualcosa bisogna cambiare, o tatticamente o qualche giocatore va cambiato, perché possiamo rischiare 45 minuti come questo primo tempo di affanno totale.
1: Col Sassuolo non è che sia andata meglio, no? Quindi no, è andato bene nel risultato,
0: qualità,
1: però insomma
0: un po' più di qualità il Bologna ovviamente lo ha fatto vedere, tanto è vero che questa fascia sinistra con Alassane e Cambiaghi ci ha fatto sconquassi in questo primo tempo. Ripeto, la cosa positiva, il risultato, è che Carnesecchi al netto di tutto ha fatto una unica grande parata su un tiro di Bernardeschi a giro, sul quale c'era stato anche un'impercettibile deviazione di Piccoli che ha complicato la parata ulteriormente. Quindi è stata l'unica vera parata, secondo me, della partita. Per l'Atalanta un tiro al volo di Raspadori fuori, un paio di conclusioni,
1: poca roba però,
0: centrali. Di Raspadori e Scamacca, onestamente poca roba, lo segnaliamo per dovere di cronaca, però insomma anche i dati insomma credo che parlino molto chiaro su quello che è stata la partita sinora: 58 possesso palla Bologna, 42 Atalanta, ma anche tutti gli altri dati insomma sono più favorevoli a Bologna. Speriamo di vedere un secondo tempo diverso e di raccontarvi molte più emozioni di quelle che abbiamo fatto finora.
1: È vero, noi ci sentiamo su RTL 102.5, su Radio Alta, con Matteo De Santis e con Luca Viscardi tra qualche minuto. A voi la linea.

0: via radio.
1: Una buona serata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Su gran parte della nostra rete il traffico si è normalizzato con alcune eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico intenso ci sono code a tratti tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Firenze con tempi di percorrenza di 50 minuti. Invece in direzione di Bologna si procede a rilento tra Calenzano e la 1 direttissima. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, code a tratti anche sulla diramazione per Ravenna, da Ravenna fino al bivio con la 14, per lavori fino alle 5 di domani. Sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e per questo motivo ci sono code a partire dalla tangenziale nord. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Rieccoci insieme, buona serata, ben ritrovati su Radio Alta RTL 102.5.
1: Buonasera da Matteo De Santis e da Luca Viscardi, insieme per raccontarvi il secondo tempo di Atalanta-Bologna, seconda giornata di Serie A. Atalanta 3 punti in campionato, si cerca di insomma rimanere agganciati alla vetta, anche se il primo tempo ci ha detto qualcosa di molto diverso.
0: Ma le squadre sono rientrate in campo con la stessa formazione dei primi 45 minuti, Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Scalvini e Costolu centrali, a destra Zappacosta, a sinistra Colasinac, in mezzo al campo Gaetano, Pasalic e Ederson, in avanti De Ketelaere, Scamacca e Raspadori. È iniziato il secondo tempo, Bologna in possesso di palla con Alassan
1: che non conoscevamo prima di arrivare a vedere questa partita e che invece ci ha fatto vedere i sorci verdi in collaborazione con Cambiaghi sulla fascia sinistra del campo, dove ha trovato veramente facile spazio nella zona di attacco del Bologna e di difesa dell'Atalanta. Vedremo insomma se nel secondo tempo riusciremo a prendere qualche contromisura. Intanto Pobega, il lancio lungo in avanti per Piccoli, interviene di testa Cossonou e poi scende in copertura ancora Gaetano, quindi la palla per Colasinac che la muove per Raspadori che però non ha spazio e allora deve tornare indietro perché è attaccato da Holm fino a Scalvini e da Scalvini a Carnesecchi
0: che va al rinvio lungo a cercare De Ketelaere, che va a saltare di testa con Eghem favorendo l'inserimento di Scamacca, che viene affondato dal giocatore del Bologna che tocca palla in fallo laterale, sarà rimessa in gioco in favore dell'Atalanta in fase d'attacco sulla fascia destra con De Ketelaere sul pallone con le mani, lascia il compito della battuta a Zappacosta che ovviamente va indietro da Cossonou.
1: Si stanno riscaldando intanto sotto la nostra postazione alcuni giocatori dell'Atalanta, i primi sono Elmas e Zalewski. Tanto c'è un fallo su Ederson a centrocampo da parte di Ferguson che va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario, si scusa e allora riparte l'Atalanta, la palla per Cossonou, quindi Scalvini e ora Colasinac.
0: Colasinac per Raspadori, di prima gli restituisce il pallone, prova a inserirsi Colasinac, subisce, commette fallo su Bernardeschi, no, si continua a giocare, palla in fallo laterale, rimessa Atalanta, proteste vibranti di Bernardeschi con l'arbitro Doveri che non gli ha fischiato il fallo con le mani con la Zinac per Scamacca. Pasalic dal limite, Pasalic prepara il tiro, la fa passare, no, non ci riesce, poteva tirare però.
1: Sì, forse non gli piaceva quella posizione del piede o forse la posizione del corpo rispetto al pallone non era quella ideale, però in effetti nel nostro immaginario quella è una situazione in cui tirare in porta. Tanto Holm con la palla con le mani indietro per Helland,
0: da questi Helland per Pobega, di nuovo per Ferguson, in avanti per Odgaard che evita Gaetano, va a servire Bernardeschi che allarga per Alassan.
1: Ed ecco Alassan che ha la solita autostrada sulla fascia sinistra vicino a sé a Cambiaghi con cui chiama lo scambio. Non riesce però a fare l'1-2 in velocità come ha fatto spesso nel primo tempo. Allora si torna su Pobega che a sua volta arretra verso Helland
0: che allarga per Holm che appoggia per Ferguson. A Bologna nella nostra tre quarti con Odgaard che prepara il tiro, lo prova, palla sul fondo larga di un paio di metri rispetto alla porta di Carnesecchi, non crea problemi al nostro portiere che la battezza giustamente fuori.
1: Sì, ha controllato che la palla uscisse, si è anche tuffato ma l'ha lasciata finire a fondo campo, adesso è pronto a ripartire con il lancio lungo
0: a cercare Scamacca, anticipato di testa poi Pobega.
1: Ecco, Sarri Cambiaghi, dopo sì, il Sassuolo chiedeva un lavoro importante sulle seconde palle che questa sera praticamente non abbiamo mai fatto, anche adesso su questa possibile seconda palla è intervenuto
0: anche
1: ancora il Bologna.
0: Anche se aveva detto che attenzione al pericolo con Piccoli, la conclusione di prima, intenzione, la palla abbondantemente a lato, bella costruzione del gioco da parte del Bologna, male la conclusione di Piccoli
1: che
0: di
1: forse
0: prima
1: doveva
0: intenzione
1: fare un passo in più.
0: Provato di prima intenzione, palla sul fondo. Se devo trovare per adesso una nota positiva, il fatto che il Bologna abbia un po' le ceneri bagnate rispetto
1: mia,
0: a quello che ha creato
1: il fatto
0: Carnesecchi per Scalvini. Scalvini che va al lancio lungo a cercare Scamacca che in qualche modo prolunga il pallone, nulla di fatto.
1: Cioè non riusciamo a tenere un pallone vivo in avanti praticamente se non per allontanarlo quando il Bologna lo gioca.
0: Per quello che abbiamo visto in questi primi 50 minuti ci sarebbe da cambiare mezza squadra, ma ovviamente non è possibile. Ora Alassan scavalca Zappacosta e spinge ancora sulla fascia di sinistra poi il pallone per Cambiaghi, palla sempre in possesso del Bologna, non è cambiata la partita in questo secondo tempo. Ferguson.
1: Sì, Ferguson per Pobega, Pobega per Alassane, Alassane ancora un momento per Cambiaghi, Cambiaghi che punta in questo momento Cosonu.
0: Altro la conclusione di Cambiaghi che prende il palo. La conclusione di Cambiaghi che prende il palo e termina fuori. Fortunatamente per l'Atalanta, conclusione, ha lasciato troppo spazio a Cambiaghi da Cosonu, che l'ha lasciato concludere in porta senza problemi. Ha preso la mira, la conclusione con l'esterno destro, ha preso il palo. Mamma mia che partita sta facendo Nicolò Cambiaghi.
1: Stiamo praticamente però prendendo pallonate da tutte le parti in questi primi minuti. Adesso c'è un giocatore del Bologna a terra che zoppica, è Holm.
0: Rimessa laterale con le mani di Kolasinac.
1: Ah, vedo che adesso si avvicina anche Samardžić, arriva Krstović per cercare di rimuovere ancora però la palla ancora per Cambiaghi. Cambiaghi che
0: prova a farla passare,
1: trova il calcio d'angolo, però che Atalanta veramente trovo neanche l'aggettivo per definirla in modo corretto.
0: Ok.
1: Sorprendente, diciamo.
0: Poi vediamo il tentativo di corner da parte di Bernardeschi, che ha fatto 1800 finte, poi l'arbitro ferma il gioco per andare a controllare le situazioni in mezzo al campo, in mezzo all'area di rigore. Doveri. Parte Bernardeschi dalla bandierina, uno schema per Ferguson, di nuovo per Bernardeschi, palla morbida in mezzo, il colpo di testa, allontaniamo, poi Cambiaghi, batti e ribatti, tentativo di conclusione di Piccoli, può ripartire in contropiede l'Atalanta con De Ketelaere che però è subito marcato da Holm, che gli mette palla in fallo laterale.
1: Veramente, cioè, non so, è difficile riuscire a descrivere...
0: Bisogna avere fiducia e pazienza, ma
1: il giudizio
0: sui primi 52 minuti non sono lontani dal giudizio della scorsa stagione sull'Atalanta. Cosonu, Carnesecchi, Scalvini.
1: Sì, con la differenza che l'anno scorso magari ci annoiavamo un po' perché vedevamo un gioco un po', diciamo, sempre uguale.
0: Però Scamacca ripetutamente, vabbè, però giallo adesso,
1: adesso
0: tiralo
1: giallo
0: fuori
1: ci
0: questo
1: vuole,
0: cartellino,
1: cioè,
0: perché
1: no, Doveri dice guarda, gli hai preso la maglia, gli hai tirato i pantaloncini, gli hai fatto la qualunque, lo fare più, perché questo è un cartellino giallo per tutta la vita.
0: Ma
1: cioè
0: tutta
1: adesso
0: la vita, cioè, poi, se poi il giocatore si alza e reagisce, poi dici non doveva. Graziato dall'arbitro il giocatore Elland, che meritava l'ammonizione.
1: Sì, io devo dire, lo dicevo già nel primo tempo, non mi piace per niente questo nuovo metro arbitrale, cioè capisco giocare di più ma anche giocare meglio, perché cioè dare la possibilità di picchiare in continuazione ovviamente non aiuta soprattutto i giocatori più tecnici.
0: Ora De Ketelaere prova l'azione personale in mezzo a tre giocatori, non è facile ma riesce stavolta ad andare via, strattonato anche qua 84 volte, mantiene il possesso del pallone per Pasalic, poi va a terra, l'arbitro Doveri non fischia mai. Gaetano
1: adesso
0: questo fallo
1: fischia adesso il fallo, ovviamente intanto il Bologna aveva ricominciato il gioco. L'arbitro Doveri, che sappiamo insomma ama molto

0: le scene cinematografiche, ha richiamato a sé adesso Gaetano insieme anche al capitano Ederson. Non vale ancora quest'anno, sarà la regola dell'anno prossimo il fatto che solo il capitano potrà parlare con l'arbitro.
1: Ecco il doppio cambio, intanto io ti interrompo, scusami Luca, perché c'è il doppio cambio con Elmas e Zaleski che prendono il posto di De Ketelaere, applaudito di stima dal pubblico giustamente per riconoscenza ma non per la partita di stasera, fuori anche Raspadori. Direi che l'immagine del fatto che dopo meno di un'ora di gioco, Luca, vengano tolti due giocatori forse più importanti dell'Atalanta, due esterni offensivi, è la dimostrazione delle difficoltà della partita di questa sera e di due prove insufficienti purtroppo dei due giocatori.
0: Sì, in effetti nell'uno nell'altro sono riusciti ad incidere.
1: E dunque,
0: non è un caso che per quelle posizioni si stiano cercando delle alternative.
1: Vedremo per quello che riguarda la società che cosa troverà a disposizione. Intanto siamo arrivati al decimo minuto del secondo tempo allo stadio di Bergamo, Atalanta 0, Bologna 0.
0: Siete su RTL 102.5 su Radio Alta per il racconto di Atalanta-Bologna. Palla in fallo laterale, rimette in campo Holm per Ferguson, inseguito da Elmas che subito cerca di mordere gli avversari. Intanto scambio abituale tra Helland e Heggem, che si saranno fatti tipo 1000 passaggi nell'arco di questa partita. Tanto si ferma però Helland perché non sa dove andare, allora torna verso il portiere Skorupski. Al sua volta il portiere rallenta il gioco perché non c'è spazio per i passaggi, i giocatori sono tutti uno sull'altro totalmente francobollati.
1: Rieccoci con Skorupski in possesso di palla per quel che riguarda il Bologna nella propria area di rigore, va dal giocatore Heggem, da questi per Holm che prova a tagliare il campo, appoggia per Heggem in direzione di Cambiaghi per Alassam. Ancora il Bologna, passato di palla con Capitan Ferguson, alla sciabolata centrale per Odgaard che prova a creare uno spazio per Piccoli, arriva Cambiaghi, batti e ribatti, in qualche modo si salva l'Atalanta, il pallone però è recuperato ancora da Pobegas, c'è da soffrire, Schederson in pressing senza fallo, poi Ferguson sguscia via bene, poi il tentativo di palla di imbucata o di tiro, qualcosa di simile, la palla regalata a Carnesecchi.
0: Quando siamo in difesa siamo sempre un po' pasticciati, cioè anche adesso c'erano quattro uomini intorno al pallone con una serie di rimpalli quasi da videogioco e il pallone però è finito ancora sui piedi di un giocatore del Bologna, cioè le giocate pulite le fa il Bologna, noi fatichiamo come in questo caso con Scamacca, cui avviene il milionesimo fallo,
1: esatto,
0: di Helland.
1: Cioè io... Scamacca ha preso un sacco di falli stasera, ha preso anche un sacco di botte.
0: C'è Doveri che va ad ammonire Tedesco, che credo dovrebbe prendere un Valium prima di scendere in panchina. Da quello che abbiamo visto questa sera, siamo alla seconda giornata di campionato, al 50° minuto sullo 0-0, sembra tarantolato come se fosse la finale di Champions League.
1: Intanto volevo farti vedere che noti anche da qui la posizione di Frank Essi, che è là in fondo insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, alcuni hanno già la maglia dell'Atalanta e sono lì posizionati a vedere la partita questa sera, l'ultimo acquisto dell'Atalanta. Ora vediamo Pasalic per Gaetano, vediamo se l'Atalanta riesce a costruire qualcosa di pericoloso. L'apertura per Elmas, appena entrato in campo c'è la sovrapposizione di Kolasinac, Elmas viene picchiato in tutte le maniere da Holm, riesce a mantenere il possesso del pallone per Ederson, di nuovo da Gaetano, da questi per Ederson, qui speriamo che la fascia di capitano dia un po' più di
0: forza. No, ma,
1: cioè,
0: ma
1: forza.
0: Se non è fallo questo, io dico, non so quale deve essere il fallo da fischiare, cioè è veramente incomprensibile. Tanto c'è Bologna che si prepara con un paio di
1: cambi. Helland in possesso di palla per Ferguson.
0: Credo sia il momento di Dovvik.
1: Sì, hai ragione. Non riesco a vedere chi è accanto a lui, ma sicuramente uno dei due Dovvik, potrebbe essere Orsolini. Sì, sembra Orsolini.
0: Orsolini, sì.
1: Che aspettavamo in campo dal primo minuto, invece c'è Bernardeschi. Skorupski col pallone tre piedi per Helland. Comunque incommiabile il tipo della Nord Nerazzurra che con grande pazienza continua a incitare la squadra nonostante una prestazione abbastanza horror fino adesso. Palla intanto in fallo laterale senza fallo per l'intervento, la carica di Ederson, per me questo era fallo.
0: Questo era fallo ad esempio tutta la vita di Ederson, che ha mandato a quel paese il suo avversario. Infatti allora esce in questo momento il numero 21 Odgaard e al suo posto arriva Orsolini.
1: Ed esce Piccoli ed entra Dobbik. Da questo punto di vista non cambia nulla, un centravanti per un centravanti.
0: Forse si sposta però Bernardeschi al centro lasciando Orsolini sulla fascia, a differenza di quanto è stato fatto fino adesso.
1: Sì, esattamente. La rimessa con le mani per l'Atalanta di Zappacosta, lì dietro per Cossonou. Un'ora di gioco esatta, 0-0 al Novalans Arena tra Atalanta e Bologna, con Scalvini che manovra per Cossonou, da questi per Zappacosta. Certo che non abbiamo fatto un'occasione veramente pericolosa degna di questo nome.
0: Ecco, attenzione però Zappacosta.
1: Vediamo
0: che trova
1: che lo
0: spazio
1: fa lui,
0: sulla
1: lo
0: fascia.
1: Fa lui il cross,
0: il
1: deviazione
0: cross,
1: in corner.
0: Calcio d'angolo, è già una notizia.
1: Speriamo almeno di fare un
0: calci d'angolo, siamo su 2-1 per il Bologna, comunque pochi calci d'angolo in questa partita.
1: Con
0: solo l'Atalanta BC, quello che sentite in sottofondo.
1: Vediamo se accompagna un'occasione pericolosa, il cross in area di rigore, Elmas allontana Dobbik sul primo palo, appostato sul primo palo, manda palla in fallo laterale, mentre si scaldano adesso Samardzic e Krstovic per l'Atalanta.
0: Sì, sono qui proprio sotto la nostra postazione in questo momento. Tanto l'Atalanta riparte con Cossonou, la palla per Scalvini, quindi ecco Kolasinac, il movimento di Elmas però non ha capito niente nessuno, e allora palla ancora che va per Scalvini, tocco per Ederson che però deve tornare indietro, il pallone per
1: Gaetano per Zaleski, che credo sia in posizione regolare. Zaleski converge, l'appoggio centrale per Ederson ai 30 metri dalla porta del Bologna, riapre per Pasalic, il pallone dentro a cercare la testa di Elmas, anticipato Orsolini, allontanare per Dobbik sul quale c'è il raddoppio di Kolasina, che allora il pallone all'indietro per Carnesecchi, che il pubblico applaude. Qualche segnale di crescita dell'Atalanta.
0: Sì, questo è il canto magico della curva nord che di solito sveglia i ragazzi, tanto Gaetano, Zaleski che punta l'uomo, si ferma, aggira in questo momento, Hegem aspetta l'arrivo di Zappacosta, gli cede il pallone.
1: Con Zaleski adesso per all'indietro per Cossonou, da questi per Scalvini, l'Atalanta sembra aver guadagnato qualche metro di campo, Elmas è un po' più di pallone, Elmas evita Holm, poi l'appoggio per Ederson di nuovo, da questi per Gaetano, ancora Ederson con la fascia di capitano, allarga in direzione di Zappacosta, per Scamacca, per Pasalic, Elmas per Scamacca, finta il tiro dentro per Zaleski, è un po' lunga, deve rincorrere il pallone, troppo lungo.
0: Ma io non riesco a capire perché i nostri giocatori non tirino mai, cioè proprio
1: l'abbiamo rifinita male alla fine con Scamacca, che ovviamente si arrabbia con se stesso, sa di aver sbagliato, chiede scusa.
0: Però
1: eravamo
0: insomma
1: sempre un po' chiusi nel tiro, con l'uomo addosso, però
0: tanto c'è qualche problema probabilmente per i sistemi di comunicazione dell'arbitro Doveri, che si fa assistere in questo momento per la famosa fascia che all'interno c'è tutto il sistema di comunicazione della
1: quindi
0: telecamera.
1: Insieme a Samardzic e Krstovic è andato a riscaldarsi anche Bellanova per l'Atalanta. Allora, visto che il gioco è fermo, ne approfitto per ricordare subito minuto e punteggio. Siamo al 63-30 alla New Balance Arena di Bergamo, il risultato non si sblocca, Atalanta 0, Bologna 0.
0: E si prepara anche un'altra sostituzione per quanto riguarda il Bologna. Vediamo già il giocatore a bordo campo, anzi accanto alla panchina insieme al team tecnico. Intanto è ricominciata la partita con la palla per il Bologna, che la muove in campo in questo momento. Credo che sia Mondrain che è pronto ad entrare, se non ho visto male. Tanto però la palla viene mossa da Helland, che la scambierà verosimilmente, come è capitato già un milione di volte con Hegem, anzi no, torna indietro su Ferguson. Tanto anche Bernasconi si prepara per il riscaldamento e Holm.
1: Ora il Bologna con Bernardeschi, che si accontenta della rimessa laterale davanti alla panchina occupata da mister Tedesco. Gioco è ripreso, ora anche Bernasconi con Bellanova e Samardzic potrebbe essere arrivato il momento di Kurstovic, che invece mi sembra sia scomparso dalla zona riscaldamento. Ora Eggen per il Bologna scambia con Elland, come al solito due centrali norvegesi ad impostare l'azione, allargano a sinistra per Alassan che sembra averne ancora di birra. Cambiaghi sulla stessa fascia per il compagno, di nuovo Alassan per Cambiaghi, l'ex giocatore cresciuto a Zingonia, di nuovo per Alassan, all'indietro per Elland.
0: Tanto si sta preparando, conferma il numero 8 del Bologna, Mundarain, che dovrebbe entrare in campo ormai a secondi. Si è spenta la curva nord per un attimo, quello che avete sentito era il canto incessante della curva nord per solo Atalanta BC.
1: Ora vediamo l'apertura di Pobega sulla fascia per Alassan, il cross in area di rigore, noi non possiamo però lasciarlo crossare così come niente fosse. Poi bene la chiusura di Cossonu su Dovbik in area di rigore, allontana poi Zappacosta. Ma
0: io
1: dobbiamo stare
0: fatico
1: un po'
0: a capire questa scelta di lasciar fare ad Alassan praticamente quello che vuole su quella fascia, perché adesso hai visto che hanno arretrato tutti, praticamente nessuno è andato a contrastarlo permettendogli di piazzare un cross proprio pennellato con tutta la calma del mondo.
1: Samardzic e Kurstovic sono i prossimi due cambi di Maurizio Sarri per cambiare l'inerzia di questa partita che vede l'Atalanta pareggiare 0-0, ma soprattutto dal primo minuto di gioco sempre in difficoltà sul piano del gioco, con Bologna costantemente padrone del campo, che ha sicuramente costruito di più. Un'occasione su tutti, il palo colpito da Cambiaghi a inizio di questo secondo tempo. Elland per Pobega,
0: anche se in realtà poi non sembrerebbe più una questione di uomini ma di schema quella di questa sera, cioè Bologna sembra semplicemente messo meglio in campo con delle idee migliori.
1: Poi a questo punto abbiamo due giocatori, allora, c'è da dire che due giocatori del peso di Kessié e Rowe, che diventeranno giocatori dell'Atalanta, uno lo già, uno lo diventerà domani, sono comunque una bella mossa per cambiare l'inerzia di questa squadra. Vista così ne servirebbe ancora un paio, sarebbe da dire, sì. Insomma, per forse adattare la squadra di più al modulo che vuole Sarri, perché, insomma, c'è ancora tanto lavoro da fare, siamo solo ancora alla seconda giornata, però vista sì. Stasera dice mamma poi, mia, c'è, serve tantissimo per migliorare, però
0: siamo davanti ad una vera rivoluzione per l'Atalanta in questa stagione, per cui insomma ricordiamoci come andò con Gasperini nelle prime settimane,
1: sì.
0: Quindi insomma
1: 5 partite, anzi rischio l'esonero, quindi per carità, insomma, quest'anno la parola d'ordine è tempo e pazienza. Sono le parole d'ordine. Esce Scamacca dopo un'ora ed entra Kurstovic.
0: Immagino Pasalic per o Gaetano, no, forse Gaetano.
1: Pasalic. Niente.
0: No, Ederson.
1: Ah, Ederson. Ho visto che Pasalic si incamminava, in realtà si incamminava verso Ederson per farsi dare la fascia di capitano, sì, che mi ha tratto inganno questa cosa.
0: Quindi già sapevano che questo sarebbe stato probabilmente il cambio.
1: C'è una parziale scusante comunque su questa partita, sulla prestazione, che le fatiche di Coppa. Comunque giovedì l'Atalanta ha giocato una partita dispendiosa, importantissima per la stagione. E quindi magari dopo a inizio stagione 4 partite in 11 giorni possono avere un po' pesato sulle gambe dei giocatori nerazzurri. In realtà poi sabato ce n'è già un'altra contro la Roma,
0: certo.
1: Quindi siamo a 5 partite, cioè, con solo 4 giorni di differenza non è che ci sia grande possibilità di recupero. Ne sarà un po' di più tra la partita con la Roma e il Cagliari sicuramente. Ecco, quella sarà un po' la prima settimana standard per quel che riguarda l'Atalanta, però giocare in Europa è una fortuna secondo me. Intanto il Bologna che imposta con Ferguson.
0: Tanto poi quest'anno arriverà proprio dopo il Cagliari la sosta di ben 2 settimane.
1: No, Cagliari-Juventus,
0: dopo la Juventus 2 settimane.
1: E ora
0: per le partite di Nations League. Sì. Intanto Alassan ancora con il pallone, interviene a recuperarlo Zaleski, poi Gaetano che però sbaglia ancora il passaggio, questa sera un po' proprio evanescente. Allora c'è Cossonu, grande recupero in questo caso, poi Scalvini che rischia un po' nel disimpegno con Kolasinac, parte la corsa di Elmas, tenta il movimento,
1: bravo Kurstovic
0: e poi il gioco con Elmas per recuperare il pallone. Kurstovic che viene maltrattato in tutti i modi, Doveri dice che va bene così.
1: E dunque palla recuperata dal Bologna grazie a Olme Bernardeschi, Poi la palla però recuperata a sua volta da Zappacosta sulla fascia di destra dell'Atalanta, centralmente per Gaetano che ha un po' di spazio, alza la testa, trova bene Elmas che ha un po' di spazio libero. Elmas può entrare in area di rigore. Elmas cerca lo spazio per andare sul destro, che è il suo piede. L'avversario, che è intelligente, lo aspetta lì,
0: lo aspetta sul destro.
1: Sinistro lo aspetta sul destro. Si chiude il Bologna in maniera intelligente, sapendo che Elmas è destro partendo da sinistra, gli hanno lasciato il sinistro, lui ha dovuto rientrare e al momento in cui è andato a stringere sul destro per tirare c'erano due giocatori del Bologna proprio lì.
0: Peccato però, palla bellissima quella di Gaetano che aveva visto i due giocatori con una proprio amnesia difensiva del Bologna, che avevano lasciato sia Krstovic che Elmas in posizione solitaria sulla tre quarti. Peccato non essere stato un po' più ficcante in questo caso, tanto c'è Krstovic che chiede a Elmas di supportarlo.
1: Non so quanti minuti nelle gambe abbia Elmas, è vero che l'abbiamo inserito 10 minuti fa, però la verità è che non so, lo saprà Sarri sicuramente, quanto è la durata di Elmas, che non ha fatto grandi amichevole per l'Ipsia quest'anno, gli ha regalato questa mezz'ora finale un po' a grande richiesta, perché insomma, visto l'andazzo. Pasalic, vediamo se l'Atalanta adesso
0: con Pasalic, questo è però un giallo, cioè no, questo è giallo,
1: lui non,
0: cioè non puoi non dare giallo in questo caso. Io non riesco a capire, credo, intanto c'è il Bologna con un paio di movimenti, intanto esce Holm e arriva in sostituzione Zortea.
1: Qui un altro, è un ex per un ex,
0: qui Atalanta a go-go proprio.
1: E ti dirò che anche Roma è diventata una succursale dell'Atalanta col passare delle giornate.
0: E poi esce Pobega, numero 4, e entra il numero 8 Amondarain.
1: Gaetano sul pallone per la battuta di questo calcio di punizione quando siamo al 71esimo minuto e le reti bianche non si sbloccano, anche se devo dire che col passare dei minuti dopo i cambi mi sembra, Luca, di aver visto un Atalanta un po' più
0: un pochino più
1: pimpante. Non so se Bologna magari sta sentendo anch'esso un po' di fatica dopo lo sforzo profuso nei primi 60 minuti.
0: No, ma non può non essere fallo questo, non può non essere fallo questo.
1: Adesso ci sarà doppia ammonizione per questo, dice il giocatore del Bologna, ma giocatore del Bologna che commette fallo ripetutamente su Krstovic, l'arbitro non fischia, accenno di reazione di Krstovic su Elland
0: e non ammonisce il numero 5 del Bologna.
1: No,
0: io credo che Doveri meriti un 4 e mezzo in questa partita, ma proprio per bontà, perché Natale è dietro l'angolo, perché veramente un arbitraggio scandaloso, non è fallo,
1: è
0: rimessa laterale. Io credo che sia vergognoso quello che stiamo vedendo in campo questa sera, e siamo alla seconda giornata in Atalanta-Bologna, figuriamoci quando si giocano le partite serie che livello di arbitraggio dovremo vedere. Imbarazzante.
1: Però devo dirti che forse ha il merito di svegliare un po' questa partita, da quel punto di vista deve svegliare un po' i protagonisti in campo, perché insomma si è visto poco.
0: Tanto ha fermato la palla con le mani
1: Bernardeschi,
0: ma non se ne è accorto l'arbitro.
1: Dice col petto, e dunque rimessa laterale comunque consegnata alla Bologna con Elland. Zortea di nuovo all'indietro per Elland, che se poi tu lo chiami a fare battaglia Krstovic va a nozze, ci pensa due volte. Alassane,
0: sì, però la munizione dopo un minuto in campo, insomma, tutto sommato diciamo che non è esattamente la scelta migliore.
1: No, ma di fronte però una scelta assurda. Ora vediamo Skorupski per Eggen, che prova l'azione personale, poi l'appoggio per Ferguson, da questi per Zortea di nuovo da Ferguson appoggia per
0: Eggen.
1: Sì. Ennesimo pallone giocato dai due centrali del Bologna.
0: Adesso
1: lancio
0: salve
1: lungo,
0: di
1: la sciabolata lunga per Orsolini, che si fa trovare libero alle spalle di Kolasinac, lo va a puntare Orsolini, prova a far passare Bernardeschi, ma è in posizione di fuorigioco Bernardeschi sul passaggio di Orsolini, quindi si alza la bandierina.
0: Forse era Orsolini direttamente in fuorigioco,
1: so,
0: all'inizio dell'azione.
1: Vediamo, forse hai ragione tu, non lo so, sto guardando quello, forse la, dal monitor di servizio mi sembra la posizione
0: forse
1: di Orsolini indicata di fuorigioco, quindi hai ragione tu.
0: Per cui dopo un quarto d'ora più o meno
1: Kolasinac in avanti per Krstović, gli taglia la strada Ellanda che spedisce il pallone in fallo laterale, rimessa laterale per l'Atalanta con Elmas. Quando siamo arrivati alla mezz'ora del secondo tempo, un quarto d'ora al termine più recupero, il risultato non si sblocca, Atalanta 0, Bologna 0.
0: Siete su RTL 102.5 su Radio Alta, Matteo De Santis, Luca Viscardi, per raccontarvi una partita che insomma che non è stata esattamente esaltante per gran parte del primo tempo e anche parte del secondo. Adesso io direi che fortunatamente l'arbitro riesce a vedere un fallo di Dobbik su Cossonou. Siamo pronti a tutto dopo quello che abbiamo visto negli ultimi minuti da parte di Doveri, che insomma non ha esattamente fatto il miglior arbitraggio possibile, soprattutto per quanto riguarda alcuni falli e cartellini gialli. Tanto comunque l'Atalanta con la palla al piede.
1: L'Atalanta che imposta con Samardžić per Pasalic, su quale torna un giocatore del Bologna, sbaglia la misura del passaggio. Niente, non riusciamo a renderci pericolosi.
0: Però,
1: meglio di prima.
0: Meglio
1: però
0: di
1: 75esimo,
0: prima.
1: Ma non siamo riusciti ancora a impegnare Skorupski una volta in maniera seria. Nemmeno in questo secondo tempo.
0: Tanto stavo vedendo, mi è scomparso Bellanova e non.
1: Anche Bernasconi.
0: Vero che Bernasconi che torna però ancora con la pettorina e vedo già in mano la lavagna, quindi probabilmente sarà Bellanova.
1: Ha il passo convinto di chissà che non entrerà mai a giocare. Ho sensazione che il cambio potrebbe essere Bellanova, come dice Luca Viscardi.
0: Per Zappacosta? O.
1: Sì.
0: Per Kolasinac,
1: sì,
0: spostando
1: per un esterno, suppongo. Ora vediamo il Bologna in passaggio, anche perché penso che Kolasinac possa essere forse il giocatore migliore per marcare Orsolini e quindi stare attenti alla fase difensiva senza sbilanciarsi. Infatti Bellanova è pronto a entrare, sarà il quinto e ultimo cambio dell'Atalanta. Le previsioni sono per Zappacosta, potrebbe essere anche una bella battaglia lì in velocità tra Alassane e Bellanova.
0: Tanto c'è Heggem che riesce a imbucare un pallone per Cambiaghi, alla Sam ancora, c'è però Zalewski poi che spezza il gioco su Amundain ed ecco Heggem, Ferguson.
1: Ancora il Bologna in possesso di palla con l'apertura per Zortea, da questi per Orsolini, Orsolini, Bernardeschi, Zortea, possesso palla Bologna, l'Atalanta si limita ad aspettare a ridosso della propria area di rigore e a chiudere gli spazi.
0: E comunque questo Bologna mi è piaciuto molto questa sera.
1: Sì, tra le due squadre mi è piaciuto sicuramente più Bologna. Zortea per Orsolini che lascia sul posto Kolasinac in partenza, poi va a servire Bernardeschi che riesce a dare per Dobbik, non c'è fallo ma c'è posizione
0: fuorigioco.
1: Di fuorigioco da parte di Dobbik. Calcio di punizione per l'Atalanta, pescato in fuorigioco Dobbik. Anzi, avevi ragione tu, non è Zappacosta ma esce Kolasinac sostituito da Bellanova, quindi
0: Zappacosta
1: inversione
0: cambia
1: di corsia, sì.
0: Zappacosta cambia fascia ed arriva Bellanova a sostituire Kolasinac, solito guerriero, dice qualcosa a Sarri. Probabilmente...
1: Non mi sembra però che ci siano problemi fisici, solo un
0: pelo
1: di stanchezza, quindi 78 minuti sul cronometro, mancano 12 minuti al termine. Krstović per l'Atalanta, appoggia per Samardžić, Bellanova avanza, appoggia per Zalewski, Samardžić le prova a passare per Krstović, rimpalli Samardžić, Samardžić riesce a servire Zappacosta, da questi per Pasalic, Pasalic per Gaetano, non riusciamo a trovare lo spazio per il tiro, al limite dell'area di rigore Bellanova, allarga per Zalewski, prepara il cross dentro per Samardžić,
0: no,
1: che la lascia libero. Anche perché ti devo dire che anche adesso mettere dentro un pallone con due giocatori del Bologna così alti è complicato come la coppia centrale. Ora Samardžić per Bellanova, da questi ancora per Samardžić, Zalewski, Samardžić.
0: Bello il pallone verso
1: dentro
0: il centro dell'area, cerca di posizionarsi Krstović che non riesce però a raggiungere il pallone, allora Bernardeschi con una semi rovesciata ma tiene la palla a Cossonou e quindi Gaetano che vede il movimento di Pasalic che chiama Zappacosta. Zappacosta per Pasalic, movimento ancora di Gaetano che torna indietro su Zappacosta, prossimo di nuovo a metà campo, anzi siamo nella nostra metà campo e c'è un cambio in questo momento, forse un fallo fischiato per Orsolini. Orsolini che esce
1: era appena entrato in campo 10 minuti fa, un problema muscolare per lui,
0: posto Moro.
1: Un problema muscolare per lui, vede, esce un po' zoppicando, si è fermato Orsolini, al suo posto entra Moro.
0: E quindi torneremo, credo, con la posizione originale. Bernardeschi quindi torna sulla fascia, vedo che sta dando delle indicazioni Tedesco in questo momento, in particolare a Cambiaghi, sulla sua posizione. Moro in effetti si piazza in una posizione più centrale, anche Dobbek si sposta un po',
1: Scalvini, il gioco ripreso, Scalvini per Cossonou. Quindi è uscito Orsolini per infortunio, sostituito da Moro. Cossonou per Samardžić, senza guardare in avanti per Elmas, grande aggancio di Elmas, ma prende bene posizione con il corpo Zortea che gli taglia la strada, poi Bernardeschi sul quale arriva Zappacosta, ma lui la fa passare molto bene per Elland. Beh, i piedi, sì, di Bernardeschi sono sempre stati raffinati e al di là di tutto.
0: Sì, vero, devo dire,
1: la verità che da si può dire nulla da quel punto di vista sulla qualità dei piedi. Ora vediamo il Bologna con Cambiaghi che va a servire per
0: Moro,
1: eccolo qua. Ne è entrato in campo maglia numero 6, all'indietro per Elland.
0: Si sono esauriti anche i fischi per Elland, che per qualche minuto hanno accompagnato il momento della ammonizione di Krstović, causata proprio da un fallo di Elland non rilevato. Intanto a Mondrain, bello l'1-2 con Bernardeschi. Zortea
1: arriva tutto solo al limite, poi esce Gaetano, scarica il pallone per Moro che allarga per Bernardeschi che può andare al cross, anzi fa filtrare il pallone per Zortea, attenzione pericolo, il cross è ribattuto dal corpo di Scalvini che poi viene spinto alle spalle, sarà calcio di punizione, spinto alle spalle da Cambiaghi, ha difeso bene il pallone con il fisico Scalvini e adesso fa un po' fatica a rialzarsi, lo fa in questo istante.
0: E allora calcio di punizione per l'Atalanta, forse se ne occupa direttamente Carnesecchi che chiede ai suoi di allontanarsi. La palla è per Cossonou che può impostare il gioco. 82 minuti e 10 secondi, risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna.
1: Elmas per Gaetano, quindi Krstović, poi arriva Pasalic a rimorchio che riesce a servire Samardžić che però pretende un po' troppo nel cercare di chiudere il triangolo, insomma, l'ha già fatto, però, tanto Pasalic, mi sembrava.
0: Però insomma, dal suo punto di vista quantomeno Samardžić segue i dettami di Sarri con delle giocate di prima, vedo che sta cercando di accelerare il gioco con il tentativo di muovere sempre il pallone con un tocco.
1: Anche se la sensazione è che stasera si predichi un po' nel deserto. All'83esimo minuto, sempre 0-0, giocatore del Bologna Alassan che prima fatica a rialzarsi, l'arbitro prima fa segno di entrare allo staff medico del Bologna, poi il giocatore magicamente si rialza da solo.
0: Perché lo sapete, no? Che con la nuova regola deve rimanere fuori un minuto se entra allo staff medico.
1: Quindi conviene rialzarsi, ecco, da questo punto di vista. Il rinvio da parte del portiere Skorupski che invita tutto il Bologna a salire sul suo rinvio. Lancio lungo a cercare la testa di Dobbik che lotta con Cossonou, allontana Bellanova, Zaleski prova a dar fastidio a Eggem, poi pallone di Ferguson all'indietro, in qualche modo il pressing su Eggem da parte di Krstović. Se la cava bene però Eggem e allontana per Dobbik con Carnesecchi che esce dalla propria area di rigore, lascia lì il pallone, poi fortunatamente litiga con la sfera a Mondrain e non riesce a tirare in porta
0: però,
1: da metà campo.
0: Che rischio.
1: Sì, l'uscita di Carnesecchi fuori dall'area di rigore non era stata stilisticamente perfetta.
0: E anche perché c'era stato proprio un
1: corpo a corpo,
0: movimento di
1: tra
0: Dobbik e Cossonou che aveva visto vincere Dobbik, che ha una stazza non da poco. Anche
1: ci riprova
0: adesso
1: ancora, ma il pallone è troppo lungo per lui. L'uscita di Carnesecchi senza problemi a terra ad anticipare il centravanti del Bologna. Siamo all'85esimo minuto alla New Balance Arena di Bergamo. Il risultato non si sblocca, è quello iniziale: Atalanta 0, Bologna 0.
0: E adesso l'Atalanta fatica un po' ad uscire, deve richiamare Zappacosta a fare uno strappo e poi lancio in avanti, ma interviene ancora di testa il giocatore del Bologna. Attenzione però, perché ancora Bologna pericoloso in avanti, in questo caso con Cambiaghi che ha cambiato il lato del campo, scambia con Ferguson, siamo sul lato destro per chi attacca, quello per il Bologna. L'Atalanta difende sulla sinistra con Zappacosta, poi palla che torna a questo punto indietro Elmas, che con una spinta inutile dal mio punto di vista è anche pericolosa per alcuni versi. Attenzione a Dobbik, palla al piede, ancora Dobbik, palla che arriva a fondo campo.
1: Occasione per il Bologna costruita da Dobbik, contenuto dai difensori dell'Atalanta, poi quando ha provato il tiro in area di rigore è scivolato sul piede d'appoggio, la palla si è persa lontanissima dai pali della porta di Carnesecchi, però insomma Dobbik sta lottando lì davanti mentre Carnesecchi si prepara al rinvio all'85-30. Direi che per quello che si è visto, lo 0-0 finora è il miglior risultato che potesse portare, sì, a casa l'Atalanta.
0: Sì,
1: diciamo. Ai punti avrebbe sicuramente vinto il Bologna, meritato il Bologna, palo di Cambiaghi nel secondo tempo compreso.
0: Sì, diciamo che non abbiamo visto l'Atalanta che speravamo di vedere.
1: Tra le due squadre ha nettamente fatto meglio il Bologna.
0: Speravamo di vedere qualche passo in più dell'Atalanta rispetto alle prime uscite.
1: Diciamo che con i cambi del secondo tempo quantomeno la situazione si è un po' equilibrata, Luca, nel senso che poi dopo il pallo di Cambiaghi grosse occasioni Bologna non ne ha più avute. Ora vediamo Gaetano per l'inserimento di Elmas.
0: Purtroppo il
1: allontana Zortea, poi Pasalic di nuovo da Elmas che va a puntare Zortea, le finte di Elmas che appoggia all'indietro per Pasalic in mezzo a due, il pallone passa su Zappacosta, ancora Zappacosta, forse allo spazio per il cross, ci rinuncia, torna indietro da Gaetano, la palla dentro allontanata di testa. Diciamo che noi la palla indietro comunque la conosciamo benissimo, direi che è uno degli schemi preferiti.
0: Sì, abbiamo
1: imparato l'anno scorso e portiamo avanti quest'anno.
0: Abbiamo visto tantissimo invece come il Bologna abbia mosso la palla bene con l'1-2, col tentativo di saltare l'uomo. Adesso attenzione a Moro che si invola verso l'area, arriva Cossonou a coprire Moro entra in area, il tiro e fortunatamente
1: sai
0: è largo.
1: Forse, sai che forse era il numero 8,
0: Amondarain che Moro il numero 6
1: ha andato alla conclusione diagonale. Fortunatamente, ripeto, il Bologna non è una squadra che per il momento mi sembra che veda tantissimo la porta, ecco, quindi,
0: e questo ci fa molto piacere questa sera, perché
1: una squadra un pochino più scafata e più qualitativa lì davanti probabilmente ci avrebbe fatto molto più male. Il rinvio da parte di Carnesecchi va a vuoto, Krstovic che si lamenta per una spinta alle spalle, poi Zortea, lancio lungo, colpo di testa di Dovbik per Amondarain, il quale arriva Scalvini che spinge in maniera irregolare, quindi calcio di punizione per il Bologna. Lontani dalla nostra area di rigore, la battono subito con Ferguson per Bernardeschi che prova ad andare a puntare Zappacosta, ancora Bernardeschi che trova lo spazio per il tiro, vola Carnesecchi.
0: E io non riesco a capire lontano. Però non riesco a capire il
1: è
0: movimento.
1: Tu lasci il Bernardeschi così, quello è bravo. Ora Zaleski 2-2, attenzione, però torna alla difesa del Bologna. Zaleski si accentra, va a servire per Krstovic che difende palla. La maglia si allunga in tutte le maniere. Poi in mezzo al campo Zappacosta per Pasalic. Pasalic dentro per Zaleski. Zaleski, il tentativo di cross, arriva tutto in fallo laterale, l'applauso della Nord che spinge l'Atalanta a provarci fino alla fine.
0: Boato che avete sentito era perché c'è stato l'ennesimo fallo di Helland in fase di difesa e l'arbitro non l'ha rilevato, ovviamente se ne sono accorti i tifosi. Adesso c'è Zappacosta con le mani, pasticcia però con Pasalic purtroppo.
1: Passaggio di ritorno di Pasalic era sbagliato, sì. Era fuori misura.
0: C'è Sarri che guarda sconsolato a terra, dice abbiamo 24 ore per il mercato, cosa portiamo a casa?
1: Noi però non abbiamo 24 giornate di tempo invece, onestamente. Il rinvio da parte di Mo per sopportare tutto questo. Il pallone è recuperato da Bellanova che lotta con Cambiaghi, decide che per farsi fischiare fallo blocca il pallone con le mani e poi guarda l'arbitro per dire adesso fischi. Fischio che arriva, calcio di punizione.
0: Cambiaghi che cerca di rallentare la ripartenza del gioco. Allora la palla va su Cossonou, Cossonou per Scalvini. 89 minuti e 29 secondi, tra poco conosceremo l'entità del recupero. Tanto palla ancora sbagliata, fortunatamente interviene Pasalic e la Ferguson.

0: Ma va bene, va bene, finita. Rimessa laterale di Zappa Costa per Krstović, che difende il pallone sulla linea di fondo. Poi ancora Krstović che cerca lo spazio per il tiro. Va a cambiare gioco in direzione di Zalewski. Zalewski che prova la conclusione, c'è una deviazione. Ferguson, anzi Mondarain in qualche modo allontana. Poi Gaetano, e l'arbitro interrompe il gioco perché c'è Ferguson a testa, a terra, nel momento in cui quello si stava rialzando.
1: Certo. Adesso c'è Pašalić che va a lamentarsi con l'arbitro Doveri. Dovrebbe lamentarsi per l'intera partita.
0: Quello che volevo dirti, che volevo dire a te, è nella ricerca del tempo effettivo, però noi consentiamo che si usino mani per trattenute e spinte in maniera esagerata. Però,
1: sì, cioè, io devo dire che
0: pur di non fermare il gioco, allora non fischiamo più, se non di fronte a cose eclatanti. C'è una via di mezzo rispetto a quello che ho visto stasera, sì. Perché
1: anche perché nel caso in particolare di Elland, che si prima con Scamacca e poi con Krstović, adesso Ferguson deve uscire dal campo, deve star fuori dal campo per un minuto.
0: Anche perché a forza di queste trattenute, spinte e così via, c'è il rischio che i giocatori si facciano giustizia da soli, onestamente. Perché ho visto due o tre accenni di nervosismo su trattenute che poi rischiano di portare a falli di reazione del tutto.
1: Sì, in questo caso nel ripartire, nel rimettersi in piedi, Krstović ha calpestato praticamente la caviglia di...
0: No, non era il suo caso, era per dire che in generale,
1: ma in questo caso,
0: prima, quando Krstović ha difeso quel pallone sotto di noi, sull'azione già la trattenuta però era calcio di punizione. Ora vediamo Bellanova per Cossonou. Siamo a due minuti di recupero, che se ne sono già andati,
1: che se ne recupererà almeno uno.
0: Erano quattro minuti di recupero, siamo già al 92esimo, ma secondo me sono iniziati adesso in pratica. Ora Elmas a Mondarain, si salva il Bologna sul tentativo dell'Atalanta, poi lancio in avanti a cercare Bernardeschi, che prova a scappare alle spalle di Zappa Costa, che è un po' in ritardo su di lui, riesce a servire per Dobbik, il pallone per Mondarain, indietro per Cambiaghi che va a servire Bernardeschi, che secondo me è uno dei migliori in campo questa sera.
1: Devo dire, atleticamente Bernardeschi encomiabile per quello che ha fatto.
0: Per Alassane, troppo libero di andare al cross, in ritardo Bellanova. Alassane prova a servire dentro l'area di rigore, fortunatamente è l'idea meno furba che ci possa essere. Dunque se ne va anche il terzo minuto di recupero dei quattro previsti, ma almeno uno in più secondo me sarà concesso, visto il gioco fermo prima per l'infortunio di Ferguson. Gaetano per Pašalić,
1: il piccolo trotto torna su Gaetano. Gaetano sul cerchio di centrocampo mette in movimento Bellanova, lo scambio con Samazic, quindi c'è il movimento di Bellanova con il pallone lanciato da Zalewski, e fallo laterale per l'Atalanta. 3 minuti e 29 che se ne sono andati, ma almeno un minuto in più da giocare per il tempo perso con Ferguson a terra.
0: Vediamo se troviamo il modo di costruire un'occasione da gol. La rimessa laterale dentro l'area per Krstović, che difende palla, l'appoggio ancora per Bellanova, all'indietro il cross di Zalewski per Elmas, anticipato in testa, poi c'è Pašalić che l'appoggia per Zappa Costa, di nuovo per Pašalić che difende il pallone dalle trattenute di Ferguson, che poi gli taglia la strada con mestiere. Però vedi, tutte queste trattenute poi alla fine finisce male, secondo me, però poi dopo
1: io
0: sbaglierò. Però
1: è un tipo di approccio che amo poco. Tanto 4 minuti e 12, quindi
0: sono d'accordo con te che ho visto tanto rugby e poco calcio.
1: Sì.
0: Ora il rinvio da parte di Skorupski in una zona dove non c'è nessuno, quindi è Zappa Costa che da solo tocca all'indietro per Carnesecchi, che allarga in direzione di Cossonou. Adesso il Bologna concede tanto campo su questa ripartenza difensiva dell'Atalanta, con Gaetano che allarga a destra per Zalewski, c'è la sovrapposizione di Bellanova, da questo il pallone di Zalewski, però è una via di mezzo tra Krstović e Samardžić che non serve a nessuno. L'Atalanta chiude in avanti con Scalvini, Pašalić, Cossonou. 5 minuti di recupero, Cossonou che allarga per Bellanova, un passaggio un po' corto, si salva Bellanova che prende anche un pestone, si gioca con Zalewski che vorrebbe la punizione, l'arbitro non fischia, quindi Samardžić prova il tiro a sorpresa, gol! È gol! È gol!

0: Samardžić, l'ha decisa l'Antar Samardžić, l'ha decisa l'Antar Samardžić, l'ha decisa lui, un lampo all'ultimo minuto di recupero, nel momento più inaspettato.
1: Tra l'altro nel momento in cui l'Atalanta si era fermata per protestare per l'ennesimo fallo, un colpo durissimo su Bellanova che l'arbitro non aveva rilevato, Zaleski si era addirittura fermato con il pallone indicando Bellanova a terra chiedendo
2: voglio
1: la punizione.
2: Voglio rivederla, Brenno, mi è sembrato benissimo Skorupski, però vediamo
1: il tiro. Toccato
2: no,
1: il pallone
2: benissimo.
1: Davanti, non bene.
2: Gli è rimbalzato il pallone davanti, bravo Samardžić. Ma se fossi il portiere del Bologna avrei qualche responsabilità. Guarda come
1: anche
2: gira
1: dal movimento,
2: però gli passa proprio sotto
1: sì,
2: le mani.
1: Sì, è stato ingannato anche dal movimento di Haaland, però ce lo siamo detti un milione di volte. Tira che qualche cosa succede.
2: E lui piedi ce li ha buoni, eh? Lui sì. Piedi ce li ha buoni. E lui piedi ce li ha buoni.
1: Allora devo dire che insomma potrebbe essere un segnale questo dopo la serata di fatica e di dolore, veramente di sofferenza. Quella dell'Atalanta.
2: Allora aspettiamo intanto il fischio finale perché manca ancora, si deve giocare ancora un po' di partita, anche se insomma
1: sì, anche se teoricamente doveva essere l'ultimo secondo di gioco.
2: Sì, vabbè, però nasce tutto dall'infortunio di Ferguson qui, è tutto il tempo che ha perso qua.
1: Certo.
2: È stato recuperato in più e quello costato al Bologna è costato il gol di Samardžić, bel gol dalla distanza, la conclusione nell'angolino di Samardžić che ha ingannato il portiere Skorupski. Ci prova il Bologna fino alla fine ma non c'è più tempo neanche per costruire un'azione. L'Atalanta vince anche oltre i propri meriti, 1-0 con il gol di Samardžić. Ma che fatica, amici, non è stata una bella Atalanta.
1: No, che partita incredibile quella che abbiamo visto questa sera, perché nel primo tempo abbiamo visto forse l'Atalanta peggiore degli ultimi 10 anni. No, ma peggiore non è la,
2: no, non
1: peggiore
2: è,
1: non
2: più
1: è la parola giusta. Più in difficoltà, più
2: passiva
1: degli ultimi 10 anni, credo che non avessimo visto nemmeno con il Paris Saint Germain o con altri squadroni di quel genere, una difficoltà di questo genere nel contenere una squadra tutto sommato non impossibile. Abbiamo avuto veramente tantissima fatica nel primo tempo, abbiamo iniziato il secondo con uno squillo con il palo.
2: Tutto il Bologna attorno all'arbitro Doveri, non so se si aspettasse la concessione della punizione quando si è lamentato Zaleski, non so se è lamentato per l'extra time concesso rispetto ai 4 minuti di recupero, ma ovviamente mi sembra molta frustrazione perché il Bologna avrebbe onestamente meritato ai punti di vincere la partita, invece l'ha persa sull'unico tiro in porta che ha preso nel secondo tempo, ma anche insomma compreso il primo, non siamo
1: sì,
2: lontani.
1: È veramente una
2: è
1: partita
2: onestà, stranissima.
1: No, bisogna essere trasparenti, insomma,
2: che
1: non abbiamo giocato una bella partita.
2: Due punti guadagnati,
1: sì,
2: non sul campo ma con un po' di fortuna.
1: Però tutto sommato insomma potrebbero servire, no?
2: No,
1: più
2: no,
1: avanti.
2: Noi portiamo a casa e portiamo fieno in cascina.
1: I momenti difficili. Certo.
2: Però bisogna migliorare, ma tanto, ma tanto, tanto, tanto.
1: Allora, la sensazione è che si debba correre di più, toccare più la palla di prima, andare in avanti e non tornare costantemente indietro, perché abbiamo fatto tantissime azioni in cui dopo 12 passaggi non eravamo ancora arrivati a tre quarti di campo.
2: Bisogna chiedere di giocare un po' meglio.
1: Sì, sì, sì, e sicuramente proprio la tecnica di gioco deve essere superiore rispetto a quello che abbiamo visto adesso. Abbiamo visto un arbitro imbarazzante, io cioè su questo
2: sì,
1: insisto
2: a livello di quella che è stata un po' la partita.
1: Sì, proprio,
2: insomma.
1: Però se questo è l'arbitraggio aspettiamoci di tutto nel corso di quest'anno, perché la strada che abbiamo preso in queste prime due partite è assolutamente la strada sbagliata se vogliamo rendere il calcio uno spettacolo vero e proprio. E tra l'altro anche ci sono tutta una serie di elementi che ci dicono che dobbiamo preservarlo questo spettacolo e non peggiorarlo come si sta facendo in questo momento.
2: E sentite, sai cosa
1: la
2: succede
1: curva nord?
2: Sabato? E c'è
1: sabato
2: la sfida tra le prime della classe.
1: Sabato, certo, la Roma che ha segnato 8 gol in 2 partite.
2: Un'Atalanta che invece al contrario credo che stia massimizzando tutto quello che riesce a creare. Concede poco, anche se insomma anche stasera il Bologna un palo l'ha portato a casa, concede poco e per adesso massimizza tanto, ma sicuramente un'Atalanta migliore per uscire indenni da Roma.
1: Un che sì in più, un Rowe che dovrebbe essere annunciato
2: domani mattina.
1: Si vocifera anche di qualcos'altro che potrebbe capitare domani.
2: Potrebbe esserci un ulteriore innesto nella giornata di domani. Vedremo cosa dirà il mercato. Vedendo la partita direi che c'è bisogno.
1: Sì.

0: Sì, bisogna da dire un po' dappertutto, però andando per gradi, insomma, forse un esterno, forse un centro, non so.
1: Sai forse anche cosa? Per rompere un po' quello che è il ritmo che abbiamo innescato lo scorso anno e che non abbiamo ancora cambiato, cioè quella sorta, forse è una parola che non è quella corretta, di pigrizia, no? Che si vede ogni tanto in campo e che invece bisogna assolutamente scrollarsi di dosso.
0: È andata di lusso con il gol di Samardžić al 95esimo, che ci ha fatto esultare. Complimenti a Samardžić, perché ha comunque tirato fuori un bel gol a testimonianza di un buon ingresso in campo, di un buon impatto sulla partita di Samardžić. Esulta la Nord, che insomma si è trattenuta per 94 minuti perché insomma non era nemmeno troppo contenta di quello che vedeva, ma adesso può esultare. Risultato pieno.
1: Diciamo che veramente abbiamo massimizzato il risultato, di più credo che fosse difficile chiedere in questa serata, che insomma ci ha visto davanti a una squadra più organizzata della nostra, più avanti della nostra in fase di preparazione. Adesso insomma vediamo di crescere, continuare a crescere, cercare di assorbire questa Sarri Ball che ancora non abbiamo assolutamente imparato.
0: Sì, esulta Kolasinac, che è l'ultimo a lasciare il campo facendo il pugno alla Nord. Ovviamente il migliore in campo è Samardžić, ma anche Elmas è in questo momento in zona interviste, perché anche il suo ingresso non è stato male, è lontano dalla miglior condizione, ma tutto sommato, visto chi l'aveva preceduto, credo che abbiano fatto meglio loro due. Al di là del gol, qualcosina in più avevano già fatto vedere. Va bene, è tutto per questa sera.
1: Grazie agli amici di RTL 102.5 e di Radio Alta, da Matteo De Santis
0: e da Luca Viscardi.
1: Insomma, insieme ai miei colleghi e a Matteo, vi sentirete sabato sera per l'appuntamento tra Roma e Atalanta.
0: Buonanotte a tutti. Buonanotte.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A4 Milano-Brescia, dove è chiuso per lavori fino alle 5 il tratto tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Per questo motivo si formano code a partire dalla tangenziale nord di Milano. Infine sulla 26 dei trafori ci sono code tra Baveno e Carpugnino in entrambe le direzioni a causa di un mezzo in avaria. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A7 Milano-Genova, dove si sono formate code per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e la A12 Genova-Livorno verso Genova. Infine sulla 1 Milano-Napoli ci sono code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna a causa di un incidente. Il traffico circola su due corsie. Tutto per il momento, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sorevole sulla rete ad eccezione della 7 Milano-Genova, dove si sono formate code tra Genova Bolzaneto e la A10 Genova Savona verso Genova per un veicolo in avaria. Infine, per lavori sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 5 il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro per chi viaggia verso Pescara. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A7 Milano-Genova, dove si sono formate code tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e Genova-Ovest verso Genova per un veicolo in avaria rimosso. Il tratto si percorre in 20 minuti. Infine, per lavori sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 5 il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. È tutto per il momento, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo allora che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, mentre sulla 14 Adriatica è chiuso fino alle 5 il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. Per conoscere le altre chiusure e i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze per un incidente. Il traffico scorre su una corsia. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. È tutto per il momento, buon viaggio, a dopo.